sono grandini, i chicchi della grandine.

0: povero te, povero verme, le lagnanze sono eterne.
1: 1, 2, 3.

batte la sua pasticca di tranquillante.

0: Tre chicchi di moca tritava il tricheco per fare il caffè. Lo vide la foca e disse:
1: che spreco! Due chicchi, non tre!

martello e raso al suolo. Su di un sasso mi consolo, all'assolo dell'assiolo.

Un pollo su un pullman in viaggio per Baden, avvolto nell'Oden, si sente nell'Eden. Sua moglie col rimel gli fuma le camel.

0: Mi sbrigo e non son pronto, da Rovereto a Trento, la ruga sotto il mento, il rigo senza senso, il rogo in mezzo al campo, il campo pieno d'erba, da Rimini a Viserba.
1: Gora gora torba, il ghiro di Alapurga, da Bevagna a Foligno si lagna il ghiro e ioppa!

0: Di Nicola Campogrande abbiamo ascoltato Cronache animali, Pocket Opera su testi di Toti Scialoia, voci Paola Roman e Silvia Testoni, complesso strumentale Toujours Ensemble, Michele Mo, Edmondo Tedesco, Marco Tardito, Gianni Nuti, Margherita Monnet, Marco Puxeddu.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, suite dal balletto, introduzione, danza dell'uccello di fuoco, variazioni, rondò delle principesse, danza infernale del re Kaschei, berceuse, finale, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato L'uccello di fuoco, suite dal balletto. Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. Gioacchino Rossini, La gazza ladra, sinfonia. Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. Johann Strauss, Il pipistrello, aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella. Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert.

Di Johann Strauss, da Il Pipistrello, abbiamo ascoltato l'aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella, orchestra sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert. Gioachino Rossini, duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato il duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore. Jacques Offenbach, da Orfeo all'Inferno, duetto della Mosca. Euridice, Nathalie Dessé. Giove, Laurent Nourry. Orchestre de l'Opéra National de Lyon e Orchestre de Chambre de Grenoble, sotto la direzione di Marek Minkowski.

0: Da Orfeo all'Inferno di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato il duetto della Mosca, Euridice Nathalie Dessé, Giove Laurent Nori, orchestra dell'Opera Nazionale di Lione e orchestra da camera di Grenoble, direttore Marc Minkowski. Abbiamo trasmesso Nel mondo animale.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Innamorati tragici. Piotr Ilich Čajkovskij, Francesca da Rimini. Questa composizione di Čajkovskij è ispirata al canto quinto dell'Inferno di Dante, ma anche alle illustrazioni di Gustave Doré per il poema di Dante Alighieri, La Divina Commedia. La composizione è divisa in tre parti che si susseguono senza soluzione di continuità. La prima parte ha come protagonista la tempesta, il vortice che trascina incessantemente i dannati. La seconda parte è dedicata al tragico racconto di Francesca. La terza ed ultima parte riprende simmetricamente, sebbene in modo quasi completamente diverso, la prima. Orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvenskij.

di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Francesca da Rimini. Orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvensky. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, dice Francesca. Questi versi sono ripresi da Gioachino Rossini nell'atto terzo dell'Otello. Li canta il gondoliere sotto la finestra di Desdemona. Questo lamento del gondoliere è ripreso da Franz Liszt nella sua canzone, inserita negli Années de pèlerinage, secondo volume, Pensando a Venezia. Pianista Lazar Berman.

di Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Gondoliera e Canzone, pianista Lazar Berman.

Canto quinto. Incontro di Dante con Francesca. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da ch'io intesi quelle anime offense chinai il viso, e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Ed ella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva, sicché di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.

Tchaikovsky. Romeo e Giulietta. Ouverture fantasia da Shakespeare. Boston Symphony Orchestra. Direttore Claudio Abbado.

di Piotr Ilyich Tchaikovsky abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, ouverture fantasia da Shakespeare, orchestra Boston Symphony, direttore Claudio Abbado. Hector Berlioz, Romeo e Giulietta, sinfonia drammatica opera 17. Scontro e tumulto, intervento del principe. Romeo da solo, malinconia. Rumori in distanza e musica di danze. Scherzo, la regina Mab. Scena d'amore, notte, giardino dei Capuleti. Romeo alla tomba dei Capuleti, invocazione. Risveglio di Giulietta. Gioia, disperazione. Agonia e morte dei due innamorati. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, Sinfonia Drammatica Opera 17, Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso Innamorati Tragici.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004. RNC Note di classica. Note di jazz. Duke Ellington, William Strayhorn. Suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Danza dei fiori e marcia. Adattamento orchestrale di Jeff Tysik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012.

Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tisek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012. Note di classica. Frédéric Chopin. Primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Gerbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

il benvenuto anche per la puntata, per la trasmissione di oggi, un benvenuto da parte di mia, di Aldo, e da parte anche di tutti quelli che sono di Radio RNC e da tanti anche ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora le canzoni, le musiche del tempo passato e che tutti i giorni seguono questo programma. Tanti saluti, non uno solo, e fece un buon ascolto per il programma che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, un disco, una incisione che voglio mettere in onda per aprire, per farci compagnia, per stare insieme. È un brano di Béchet, però è eseguito da Fausto Papetti al sax e orchestra. Petite Fleur, piccolo fiore, per aprire la trasmissione di oggi, un brano molto noto e famoso da Sidney Bechet, l'abbiamo messo in onda più e più volte. Per questa apertura del programma di oggi lo vogliamo ascoltare da Fausto Papetti al sax e orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Molto originale anche questa esecuzione, molto artistica, e Fausto Papetti con il suo sassofono ha voluto eseguire questo famoso brano composto da Sidney Bechet. Fausto Papetti sax e orchestra, e il brano aveva per titolo Petite Fleur, un piccolo fiore che abbiamo voluto offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC per aprire la trasmissione. Proseguiamo con il disco per l'estate 1971. Porcelli, Patanè, Sarra e Riccioli hanno composto Il tuo sorriso. La voce è quella di Franco Tortora e l'orchestra è diretta dal maestro Daniele Patucchi. Qualcuno dice, ma metti in onda tante canzoni del Festival di Sanremo. Questo non è Sanremo, è il disco per l'estate 1971.

la strada ci ha portati al termine anche di questa incisione che risaliva al disco Per l'estate del 1971. Abbiamo ascoltato questa incisione, questo disco, Il tuo sorriso, e si dice molte volte che un sorriso non costa niente ma può dare tanto. 1971, Franco Tortora e Daniele Patucchi all'orchestra, Franco Tortora in voce per questa incisione che abbiamo voluto mettere per il nostro programma. Una canzone che è interpretata da Franco Talò ha per titolo Cigno Bianco. Talò e Valle hanno composto questa canzone, Claudio Valle accompagna con la sua orchestra. Cigno Bianco, una canzone che riguarda un animale dei più nobili, soprattutto nei laghi, danno molto lustro e danno molto spettacolo e fanno molta natura.

una canzone che ha voluto mettere in onda, non è che si senta o si ascolti tutti i giorni una canzone, un disco come questo con Franco Talò, Cigno Bianco, una canzone con Claudio Valle in accompagnamento e Franco Talò in voce. Il Cigno Bianco ci porta un mese adesso, ci porta il mese di febbraio e ci porta l'anno di incisione di questo brano. Siamo nel 1969. Meccia, Claroni e Ciacci hanno composto Era febbraio. Little Tony, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Ciacci.

0: aspettando te.
1: Dal 1969 un uomo sta aspettando te, ma non era questo il titolo della canzone. Chiaramente con la voce di Little Tony abbiamo ascoltato Era febbraio di Meccia, Claroni e Ciacci. Ciacci con la sua orchestra ha accompagnato Little Tony in questa interpretazione. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Raldo e il nostro programma prosegue con una canzone che voglio mettere in onda di Livingston e Evans. Conway Pitty, non Jenny Pitty, eccetera, eccetera. Conway Pitty ha interpretato per la Metro Goldwyn Mayer, che non facevano solamente film, ma anche incisioni discografiche, un brano che ha per titolo Mona Lisa. Mona Lisa sappiamo tutti chi è, conoscendo Leonardo da Vinci, ma qui è tutta un'altra cosa.

Mona Lisa, questa canzone della discografia americana degli anni 50, era infatti un'incisione della Metro Goldwyn Mayer degli anni 50 con la voce di Conway Twitty e Mona Lisa in titolo. La composizione era di Livingston e Evans. Abbiamo ascoltato anche questa canzone, chiaramente con il sound degli anni 50. Risaliamo al 1970, questa volta è proprio al Festival di Sanremo. Panzeri, Daniele Pace e Pilat hanno composto Tipi Tipi Ti. È una canzone che possiamo mettere in onda con la voce di Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra, incisione del 1971. Un Tipi Tipi però che era già conosciuto prima, ma questa è tutta un'altra canzone.

1970 Festival di Sanremo per questa canzone. Credo che l'abbia cantato insieme, abbia cantato questa canzone Mario Tessuto insieme in coppia con Orietta Berti. 1970 Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra Tipi Tipi T. Ce n'erano anche delle altre canzoni degli anni 40 più o meno simili con questo epiteto un po' strano. Comunque tutti i titoli delle canzoni sono buone, pur di fare una canzone che sia allegra come questa che è piena di sorpresa. Da da da, I don't love you, you don't love me, ha ha ha. È così il titolo della canzone, è abbastanza strano. Da da da, io non amo te, non ti amo. Però la sorpresa è amami, ha ha ha, nel senso di sorpresa. Abbiamo ascoltato delle canzoni con TPD, abbiamo ascoltato le canzoni allegre, questa con la sorpresa è una canzone che vogliamo ascoltare di Himmel e Kalle. È un trio, il trio si chiama proprio questo complesso, che vuole eseguire questo brano dal titolo, perlomeno dal titolo, molto originale.

Esatto, molto originale questa canzone come esecuzione, molto originale, un po' monotona, comunque era così la storia di questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Trio era il complesso che ha eseguito questo brano, si chiamava proprio così. Da da da, don't love you, don't love me, haha. Io non amo te e tu non ami me, haha. Più o meno una roba così, invece del dire io sì e qui era proprio io no. Una canzone che volevamo mettere in onda qui a Radio RNC ha per titolo Un altro giorno verrà. Noi però adesso vogliamo ascoltare qualcosa che può interessare a noi. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. In compagnia di Aldo e di tante altre canzoni e musiche proseguiamo questo nostro programma. Una incisione che risale al 1965. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole accompagnare Iva Zanicchi in una canzone a tempo moderato di Pallesi, Kay e Springer. Un altro giorno verrà, e verrà anche un altro giorno, spero che verranno tanti altri giorni con tante e tante puntate a Radio RNC di questo programma in compagnia di Aldo. 1965.

Un altro giorno verrà, e da 1965 in poi moltissimi giorni sono venuti e moltissime sono state le canzoni che anche Aldo ha messo in onda per i programmi delle radio, canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Anche qui a Radio RNC cerco di farvi compagnia tutti i giorni, e ora cerchiamo di andare a una incisione che risale al 1983. Vanera e Vianello hanno composto Ore di mare. Edoardo Vianello vuole interpretare questa canzone. Siamo nel 1983, il mare però è sempre di moda, forse d'estate un po' di più, ma per quelli che hanno una certa età anche nel periodo mezzo invernale.

Abbiamo ascoltato Edoardo Vianello in questa interpretazione che ci ha presentato quello che potrebbe essere qualche ora al mare. Molti sognano il mare, poi ci sono anche gli amori di spiaggia, ci sono i rincrescimenti per lasciare il mare, c'è tutto magari un periodo un po' autunnale che si immagina o si desidera il mare. Vianello e Vianello hanno composto Ore di mare, incisione del 1983, con Edoardo Vianello in voce, e noi invece sogniamo un'altra cosa, non il mare, ma David Alexander Winter, che vuole eseguire una canzone di Pallesi, Cadi e Buckley, O Lady Mary, una canzone che all'epoca ha avuto abbastanza successo, O Signora Mary.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Al termine di questa trasmissione di oggi, è un termine però, è un termine che si riallaccia a domani, perché questa è una trasmissione a Radio RNC, ogni finestra una canzone, è una trasmissione che va in onda tutti i giorni, quindi il nostro appuntamento è per domani. L'appuntamento è molto atteso, tante ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto quando mettiamo in onda anche incisioni a 78 giri, vecchie canzoni e dischi del grammofono, tutti i giorni in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un salutone a tutti e a domani.
5: RNC in blu.
6: RNC Note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr behaglich, molto piacevole, dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Soprano Edith Matiss. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Soprano Edith Matiss, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. Note di classica. Manuel de Falla, El amor brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il cappello a tre punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfoniker, direttore Eduard van Remortel.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormady, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 2 in mi minore e numero 3 in la bemolle maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Danza Slava numero 2 in Mi minore, numero 3 in La bemolle maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik. Note di classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Braconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da settimino in mi bemolle maggiore, opera 65, Ensemble Caradar Bertoldi.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Menuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC, Notte di Classica.
1: Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e finale Très animé, dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

0: Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.
1: In blu. RNC, in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: La nostra salute, come la salute degli animali, parte da ciò che si mangia. Quindi noi siamo quello che mangiamo e così anche i nostri animali.
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
3: AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
5: Le parole di Cristina Pagliari sono poche, ma chiare e forti. È il concetto del cosiddetto One Health, una sola salute, quello di cui lei parla. Quell'approccio integrato che riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente siano strettamente interconnesse. Occhi vivaci, capelli biondi, con un sorriso sempre accogliente, Cristina ci accoglie in una passeggiata tra le coltivazioni aziendali, tutte dedicate all'alimentazione dei suini allevati in azienda. Corte Camerlenga, a Bellaguarda di Viadana, in provincia di Mantova. Lei e il marito Luca portano avanti una filiera cortissima che va dall'allevamento dei suini alla produzione e vendita diretta di prelibati salumi tipici della zona.
1: Corte Camerlenga è un'azienda agricola che nasce con il bisnonno di mio marito, che ha creato questa azienda con i primi campi, le prime coltivazioni, bonificando tutte queste zone che erano paludose, e ha poi iniziato con l'allevamento delle vacche da latte. Mio suocero, il papà di Luca, mio suocero si chiama Giuseppe, ha trasformato l'azienda da allevamento di vacche da latte ad allevamento suinicolo. Mio marito, che è la terza generazione, è entrato in azienda ormai da più di 30 anni, ha preso in mano l'azienda e ha sviluppato l'allevamento, e una ventina di anni fa, in occasione della nascita della nostra prima figlia Laura, abbiamo pensato di dare un'alimentazione sana, genuina e sicuramente tracciabile lavorando le nostre carni, utilizzando le nostre carni. I nostri animali mangiano i cereali che noi coltiviamo in questi campi e poi trasformiamo le nostre carni nei salumi che derivano appunto dall'allevamento.
5: L'arte della lavorazione delle carni suine in Lombardia rappresenta un patrimonio che affonda le proprie radici in fattori storici, geografici e culturali ben definiti. È una tradizione dalle origini antiche. Già durante il periodo longobardo l'allevamento del maiale era ampiamente diffuso. Poi fondamentale è stato il contributo dei monaci, che nei monasteri perfezionarono nel tempo le tecniche di salumeria, fino ad arrivare alle imbandite tavole dei Gonzaga, dove le spezie hanno arricchito le ricette per la preparazione degli insaccati. Ma anche le condizioni geografiche, con la presenza di importanti fiumi come il Po e l'Oglio, e climatiche con nebbie, elevata umidità e un alternanza termica costante, si sono rivelate ideali per la stagionatura naturale dei salumi. Incontriamo Luca, il marito di Cristina, che ci racconta com'è strutturata l'azienda.
6: Noi abbiamo un allevamento di ingrasso, quindi l'ultima fase. Da quando ho finito l'università ho maturato la consapevolezza che per avere una produzione antibiotic free o raggiungere l'obiettivo dell'antibiotic free, quindi mancata utilizzo di antibiotico, era necessario separare le fasi. Fino al 95 avevamo l'intera fase, quindi avevamo i riproduttori, avevamo lo svezzamento e l'ingrasso. Alla fine dell'università, con tutte le conoscenze che avevo maturato, le convinzioni che mi ero fatto, ho capito che dovevo interrompere questo modo di lavorare. Ho fatto l'accordo con un mio amico, lui nella zona di Treviso produce i maialini e io qui li ingrasso.
5: Per Cristina e Luca è fondamentale avere cura dell'alimentazione degli animali. Ecco perché quasi tutto il necessario viene coltivato internamente, con una particolare cura al terreno, che viene coltivato secondo il principio della cosiddetta minima lavorazione, per mantenere al massimo la sua fertilità, favorendo tecniche agricole il più naturali possibile, come il sovescio, con la coltivazione di colture non destinate alla raccolta, ma al solo scopo del miglioramento della salute del suolo. Sono le cosiddette cover crops.
1: la nostra salute, come la salute degli animali, parte da ciò che si mangia. Quindi noi siamo quello che mangiamo e così anche i nostri animali, per cui abbiamo un'attenzione che parte dalla terra, da dove siamo. Qui siamo in un campo, si chiama cover crops, che è sostanzialmente una coltivazione erbacea che viene coltivata, seminata tra le coltivazioni principali per non lasciare il terreno inattivo, perché copre il terreno anche nei periodi di inattività, cioè tra le colture principali. Facciamo una minima lavorazione, e questo cosa vuol dire? Che noi lavoriamo solo i primi centimetri del terreno, non facciamo più un'aratura, perché questo andrebbe a impoverire il terreno, lo renderebbe meno fertile. Facciamo una minima lavorazione e facciamo queste cover che, una volta che sono cresciute, vengono interrate e quindi danno nutrimento al terreno, perché portano fertilità al terreno. Questo poi favorisce la crescita e lo sviluppo della coltura principale che verrà seminata, che può essere il mais, il frumento, l'orzo, tutti i cereali che costituiscono l'alimentazione del nostro allevamento.
3: Agrinet for Women.
5: Con 200 ettari immersi nelle campagne mantovane e tutte le coltivazioni aziendali destinate all'alimentazione dei suini, Luca ci spiega di cosa si nutrono gli animali per produrre poi carni di ottima qualità.
6: Questo è frumento tenero, dopodiché utilizziamo mais e orzo, la crusca che viene dalla lavorazione industriale del frumento e per ultimo la soia, che è la fonte proteica come anche per noi umani. Quindi è un'alimentazione che in tutto e per tutto è uguale all'alimentazione nostra.
5: Ma la cura per l'alimentazione degli animali non è l'unico aspetto fondamentale per Cristina e Luca, che hanno fatto scelte ben precise legate alla sostenibilità della loro azienda, cercando infatti di intraprendere sempre nuove pratiche per impattare il meno possibile sull'ambiente.
6: Nel 2008 siamo partiti dotando l'azienda di un impianto fotovoltaico, smaltendo una superficie in Ethernet, quindi potenzialmente dannosa, e abbiamo reso l'azienda autosufficiente dal punto di vista energetico. Successivamente abbiamo adottato delle tecniche di valorizzazione di tutti i sottoprodotti aziendali, quindi in primis gli effluenti, quelli che volgarmente vengono chiamati liquami. Oggi sono per noi non un prodotto da smaltire, ma una ricchezza da valorizzare. Tutti i raccolti che abbiamo noi vengono alimentati con questo sottoprodotto. Vengono stoccati in vasche chiuse, non aperte, quindi non ci sono emissioni in atmosfera, e vengono reimpiegati nel momento giusto, quando la coltura ne ha bisogno, creando le condizioni ottimali per la valorizzazione. Quindi non è un rifiuto, ma è una materia prima, una ricchezza.
5: Adottare tecnologie innovative in agricoltura non è semplice, ma una scelta ormai indispensabile per garantire la sostenibilità delle aziende agricole, sia sotto il profilo ambientale che economico. Le nuove tecnologie richiedono investimenti, formazione e spesso un cambiamento radicale delle abitudini consolidate, ma rappresentano l'unica via per affrontare le sfide attuali. Cambiamento climatico, riduzione delle risorse naturali, aumento dei costi di produzione e richiesta crescente di prodotti di qualità. In questo contesto sicuramente i giovani giocano un ruolo fondamentale. Sono spesso più aperti al cambiamento, più competenti nell'uso delle tecnologie digitali e più sensibili ai temi della sostenibilità. Favorire il loro ingresso nel settore agricolo e sostenere la loro formazione significa investire nel futuro dell'agricoltura.
6: È stato più difficile qualche anno fa, è stato un percorso veramente impervio, un po' perché non c'erano le conoscenze, non c'erano le basi, si stavano creando le basi per queste nuove tecniche. Oggi diciamo che è un po' più diffuso, una cultura un po' più diffusa. Abbiamo dotato l'azienda di 8 trattrici con agricoltura 4.0, quindi che hanno tracciabilità delle lavorazioni, permettono la guida satellitare, il dosaggio calibrato dei nutrienti, e questo ci sicuramente rende la vita molto più facile. È chiaro che ha comportato una formazione e ci sarà una formazione continua di tutto il personale che si sta occupando. Ho dei ragazzi che mi aiutano, a partire da mio figlio, ma anche tutti gli altri collaboratori, che per fortuna sono molto giovani, si sono resi disponibili, si sono messi in gioco.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: L'Italia, si sa, è la patria del gusto e della buona tavola, soprattutto quando si parla di lavorazioni artigianali legate a tradizioni antiche, come nel caso dei salumi. Si tratta di prodotti amatissimi anche all'estero, con esportazioni che nell'ultimo anno hanno superato i 2 miliardi di euro, trainate in particolare da prosciutti disossati e salami stagionati. A livello territoriale, quasi il 90% del patrimonio suinicolo italiano è concentrato nel nord, con la Lombardia in testa. Ci racconta meglio le caratteristiche di questo settore della provincia mantovana Daniele Sfulcini, direttore di Confagricoltura Mantova.
0: La provincia di Mantova è una provincia prettamente agricola, è una delle province maggiormente produttive dal punto di vista zootecnico e delle produzioni vegetali. Grosso modo sono 6.500 le aziende della provincia che si occupano di agricoltura e quello che caratterizza il territorio, oltre alla ricchezza d'acqua, è legato la produzione soprattutto alla zootecnia da latte e zootecnia da carne, sia bovini ma soprattutto suini, per le produzioni tipiche di OP. Molti sanno che Mantova è l'unica provincia che ha tutte e due le produzioni dei grana, quindi sia il grana padano che il parmigiano reggiano, ed è la base di produzione per le DOP principali della salumeria, a partire dal prosciutto, culatello e tutte le specialità che conosciamo. Nel territorio di Mantova si producono circa 10-11 milioni di quintali di latte e sono presenti più di 1 milione di suini. L'importanza però del settore è legato anche alla capacità della trasformazione, quindi la ricchezza e la filiera, quella che riesce a dare valore aggiunto alla produzione agricola, perché in provincia di Mantova esiste una produzione, una capacità di trasformazione che è legata da una parte ai caseifici, soprattutto cooperativi per quanto riguarda la produzione di latte, e ai macelli, considerando che in provincia di Mantova oltre la metà della suinicoltura della regione Lombardia ha la trasformazione all'interno della provincia di Mantova, e Viadana è uno dei comuni più rappresentativi da questo punto di vista.
5: Daniele ci aiuta anche a fare il punto sull'impegno delle donne nei settori agricoli e di trasformazione del territorio.
0: Circa il 18% delle aziende iscritte in Camera di Commercio sono condotte da donne, che assumono oltre 1.700 persone, sono in gran parte aziende medie o medio-piccole e su alcuni settori specifici sono più presenti, che sono quelle della trasformazione, della vendita diretta, dell'agriturismo, dove probabilmente le qualità dell'imprenditrice femmina ha più capacità di svolgere il suo compito.
3: Agrinet for Women.
5: Ma quali sono i segreti di questi artigiani delle carni, i cosiddetti massalin, che da secoli si tramandano le tecniche per lavorare a mano i salumi che tanto ci invidiano in tutto il mondo? Ce lo racconta Luca, che raggiungiamo mentre sta preparando del salame, secondo l'antica ricetta mantovana.
6: Il signore che ha sviluppato la tradizione, le competenze per come riconoscere al meglio la carne, per come lavorarla al meglio, seguendo la tradizione locale, utilizzando gli ingredienti locali, prepara la carne per la stagionatura, perché ricordiamoci che fare il salame è una vecchia tradizione che serviva per conservare la carne, praticamente conservarla sotto sale. Gli ingredienti sono pochi e sono sale, pepe e vino. Noi utilizziamo il vino lambrusco della tradizione della cantina di Viadana, in cui viene immerso l'aglio, che viene tolto dell'anima, e viene filtrato in modo da non rimanere troppo aggressivo nell'impasto. Preparato l'impasto, viene insaccato in budello naturale. Dopo che è stato insaccato, viene stagionato, quindi portato prima ad alte temperature e poi progressivamente raffreddato e asciugato. Il segreto della corretta stagionatura è togliere l'acqua dalla carne.
5: In azienda ognuno ha i suoi compiti. Mentre Luca impasta e prepara gli ingredienti per la preparazione dei salumi, Cristina si occupa della stagionatura e della vendita dei prodotti al cliente finale, in un bellissimo spaccio dove si può degustare ogni sorta di prodotto. Con grande abilità e passione ci accompagna a sentire i profumi della cantina, luogo importantissimo dove il tempo fa il suo corso, donando aromi e sapori unici al nostro palato.
1: Qui siamo nella cantina, che è dove avviene una fase molto importante, che è la stagionatura. I nostri prodotti si caratterizzano per una lunga stagionatura perché non utilizziamo sostanze che vanno ad accelerare questo processo, che per noi deve essere un processo naturale. Quindi, in base al tipo di prodotto, abbiamo una stagionatura diversa. Abbiamo, oltre ai salami, i lonzini, che sono i prodotti realizzati con il lombo del maiale, che è la parte più magra per, diciamo, le signore che sono molto attente alla linea, e questo è stagionato circa 3 mesi. Poi abbiamo le coppe, che hanno una lunga stagionatura, perché parliamo di almeno 6 mesi di stagionatura. Qui abbiamo i pezzi indiscussi più stagionati, perché queste pancette lavorate in cotenna hanno una stagionatura di 2 anni. Il prodotto, una volta che viene lavorato, e viene inserito in celle di asciugatura, perché il prodotto deve asciugare. Poi passa alla stagionatura, dove viene controllata la temperatura e l'umidità per un certo periodo, finché passa in cantina per una normale stagionatura. Noi rientriamo nel circuito del prosciutto di Parma, quindi il nostro allevamento è accreditato per tale circuito, e le cosce degli animali vanno direttamente in stagionatura nella zona di Parma, in particolare sulle colline di Langhirano, dove il microclima è ideale per queste lunghe stagionature, perché noi parliamo di un prosciutto che ha una stagionatura variabile dai 24 ai 36 mesi. E sempre nella stagionatura dei prosciutti, qualora la coscia non venga destinata a andare a fare il prosciutto di Parma, viene utilizzata per realizzare culatta e fiocco, che rientrano sempre nella parte, diciamo, della coscia dell'animale, ma hanno due stagionature differenti. La culatta è un pezzo un po' più grande, per cui ha una stagionatura che arriva fino a 20 mesi, mentre il fiocco ha una stagionatura di 9-10 mesi.
5: Ma come si fa a capire se un salume artigianale è davvero buono e di qualità? Luca e Cristina ci spiegano i pochi ma fondamentali trucchi per riconoscere un prodotto sia affettato che intero di ottima qualità.
6: La fetta di un prodotto ben stagionato deve avere come caratteristica un colore bello bianco del grasso, non deve avere colori scuri legati all'incrostamento e non deve avere macchie. Questo vuol dire che il prodotto è stagionato lentamente, è avvenuta una bella proteolisi, quindi il prodotto che assaggeremo sarà un prodotto che sa quasi di biscottato.
3: Agrinet for Women.
5: Alla fine della nostra visita incontriamo anche il papà di Luca, Giuseppe, mentre è in cortile con il figlio e il nipote Paolo, il giovane della famiglia che rappresenta l'ultima generazione di agricoltori. Lui sta frequentando l'istituto agrario e con passione si è già approcciato alle ultime novità, come i trattori intelligenti, i droni e le app per controllare irrigazione e concimazione. Sia al nonno Giuseppe che al papà Luca chiediamo un pensiero sull'agricoltura che cambia e una riflessione sul futuro per il giovane Paolo.
7: Devo dire che guardo con ammirazione e mi rendo conto che l'agricoltura ha fatto diversi progressi in attrezzature e anche in alimentazione per gli animali. Sono curioso. Mi piacerebbe imparare tutto, però mi è un po' difficile.
6: È un'eredità difficile da sostenere ed è un impegno molto gravoso, perché coniugare il cambiamento dell'agricoltura che c'è stato in questi anni e riuscire a trasmettere la passione che, devo dire, mi ha pervaso in tutti questi anni a mio figlio, mi dà qualche responsabilità. Spero, come ha sperato mio padre con me, di passare un'azienda efficiente, un'azienda che dia un futuro di grandi soddisfazioni. Non voglio, al contrario, indurre Paolo invece in una scelta che magari non sia la sua strada. E io vedo che oggi si impegna, gli piace, lo fa con moltissima passione. Credo che ci siano tutte le carte in regola per andare avanti. Spero solo che l'eredità per lui non sia una forzatura, ma che possa essere una sua scelta spontanea.
5: Nel nostro viaggio abbiamo capito l'importanza di sostenere le produzioni artigianali tipiche del nostro paese e ci siamo anche incuriositi su uno degli aspetti della carne suina, che si definisce rosa. Abbiamo chiesto di fare un po' di chiarezza a Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
8: La carne di maiale, definita carne rosa, si distingue nel panorama alimentare italiano ed europeo. A differenza delle carni rosse o bianche, il suo colore rosa pallido indica un contenuto intermedio di mioglobina, sfuggendo alle classificazioni tradizionali e promuovendo una percezione più moderna e positiva. Nonostante spesso sottovalutata, la carne suina è nutrizionalmente ricca. È un'ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, essenziali per tessuti e sistema immunitario. Contiene vitamine del gruppo B, cruciali per metabolismo e sistema nervoso, e importanti minerali come ferro M, zinco e selenio, che sono benefici per l'energia, l'immunità e la protezione cellulare. La sua composizione lipidica varia. Tagli magri come filetto e lonza sono poveri di grassi saturi e colesterolo, adatti anche a diete mirate al benessere cardiovascolare. Meglio privilegiare tagli magri e cotture leggere come al vapore, al forno e alla griglia, che permettono di integrare la carne rosa in una dieta equilibrata, contribuendo al senso di sazietà e al controllo del peso.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
4: RNC.
9: La tua radio.
5: La tua radio.
10: La tua radio.
4: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il negoziato Stati Uniti-Iran ancora in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, quanto riporta oggi la CNN citando un funzionario della presidenza degli Stati Uniti. Washington è più che capace di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato oggi il segretario alla difesa Hegseth. E il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra, secondo la notizia riportata dall'agenzia iraniana IRNA. Ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito contro un palazzo a Galati, in Romania.
2: Il segretario generale della NATO Rutte ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa Crosetto parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Medio Oriente le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele. Hanno dichiarato inoltre di aver intercettato un razzo lanciato contro Israele dal Libano, il quarto attacco di Hezbollah nella notte. Intanto l'UNICEF Libano su X scrive che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. La procura dei minori ascolterà nelle prossime ore i genitori del bambino di 11 anni che ha tentato ieri di accoltellare in classe il suo docente di tecnologia. È accaduto nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il bambino, vista l'età, non è imputabile, anche se la procura dei minori ha aperto un procedimento. L'undicenne al momento del fatto indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi, ciò detto, potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it se volete interagire con noi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento alle eccellenze enogastronomiche del periodo e poi parleremo anche un pochino di passeggiate, di turismo, di luoghi belli, di dimore storiche. Ma partiamo subito con i collegamenti. Oggi con noi ci saranno Fioravante Allegrino e Chandor Gostoni. Intanto buongiorno a Fioravante Allegrino, titolare della tenuta Secolo IX.
5: Buongiorno a lei.
4: Dottor Allegrino, io inizierei subito a parlare di un vitigno che è a voi molto caro, il Moscatello di Castiglione. Quando e dove nasce questo vitigno?
5: Dice proprio bene, a noi è molto caro perché è la storia del nostro territorio. La nostra azienda si chiama Tenuta Secolo IX proprio perché il moscatello è arrivato sulle nostre terre, sulle nostre valli nel IX secolo. I monaci benedettini arrivarono sul territorio, costruirono una bellissima abbazia che tuttora è presente e visitabile, e subito dopo iniziarono a impiantare questo vitigno che probabilmente, ma non certamente, probabilmente arrivò dalla Sicilia, e ne impiantarono diverse centinaia di ettari.
4: Ecco, chiedo scusa, faccio un piccolo inciso. Lei si riferisce all'abbazia di San Clemente di Castiglione Casauria, giusto?
5: Sì, sì, sì, l'abbazia di San Clemente, sì.
4: Ecco, no, lo diciamo per i nostri amici che oltre a visitare la tenuta, ecco, poi ci sono proprio vestigia romaniche, ovviamente anche di un certo pregio da poter vedere. Prego, continui pure.
5: E quindi niente, l'economia del territorio per diversi secoli ha ruotato intorno a questo prodotto, un vino moscato in particolare, il passito, quindi vino dolce, che era ai tempi facilmente trasportabile, è stato commercializzato in diverse zone dell'Italia, ma ci sono tracce del commercio nei secoli anche nei paesi del nord Europa, e quindi è stato appunto il punto di riferimento di tutta l'economia della zona. Poi alla fine del 1800, inizi del 1900, ci sono state varie carestie nella zona, quindi flusso migratorio molto importante verso il Canada, verso l'Australia, e quindi venuta meno l'economia del moscatello, venuta meno la manodopera, nei primi decenni del 1900 è stata abbandonata l'attività vitivinicola sul nostro territorio. Nei primi anni del 2000 persona illuminata, un figlio di contadini, ma nel frattempo da artigiano del ferro era diventato un grande industriale metallurgico, al momento in cui ai suoi 70 anni aveva merito di riposarsi, e ha dedicato il suo riposo a riabilitare questo vitigno, quindi si è impegnato a intercettato dei ceppi migliori ancora presenti qua e là nella zona per piccole coltivazioni che le famiglie mantenevano, e pezzo dopo pezzo ha messo su un'azienda con 16 ettari interamente dedicati al moscatello di Castiglione.
4: Ecco, adesso andiamo su un aspetto un pochino più ludico, ma se noi beviamo il moscatello di Castiglione, lo beviamo come dessert o anche come aperitivo, o magari per accompagnare qualche formaggio?
5: Li ha centrati quasi tutti, nel senso che oggi noi abbiamo la nostra regina è il passito, ed è regina anche perché nel 2021 è stata anche consacrata dalla Guida Bibenda come il vino dolce più buono d'Italia, quindi l'Oscar del vino per categoria vino dolce, e ogni anno riceviamo in particolare sul passito, ma anche sugli altri vini, diversi riconoscimenti. Però abbiamo anche due versioni secche, e quindi una più adatta per gli aperitivi, una più adatta per i pasti, i formaggi, il pesce crudo anche in particolare. E poi abbiamo, da quest'anno abbiamo aggiunto lo spumante dolce, che appunto tra i moscati non poteva mancare, quindi abbiamo anche uno spumante classico dolce.
4: Quindi questo vino è quello che ha vinto l'Oscar, giusto? L'Oscar dei vini, naturalmente.
5: Il passito è quello che ha vinto l'Oscar del vino, sì.
4: nel 2021 per l'annata del 2015. Ecco, sì. Ma se qualcuno vuole venirvi a trovare, ecco, viene alla tenuta Secolo IX, che ricordiamo,
5: sì.
4: Si trova nella zona di Castiglione Casauria, che è in Abruzzo. Ecco,
5: sì.
4: Viene a visitarvi, si può fermare per un pranzo, per una degustazione, per un pernottamento, oppure no, si organizza nella zona?
5: Pernottamenti in tenuta, pernottamenti non siamo ancora attrezzati, degustazioni su prenotazione in qualunque giorno, qualunque ora, dal lunedì al sabato anche senza prenotazione. E per il pernottamento in zona ci sono diverse soluzioni che si vanno, consiglio la presenza perché il nostro territorio facilmente raggiungibile, perché siamo come tenuta siamo a 3 km dal casello dell'autostrada sulla A25 Pescara-Roma, siamo a 35 km da Pescara e a 150 km dalla raccolta anulare di Roma, quindi
4: è una zona molto, insomma, favorevole agli spostamenti, ai movimenti, ai passaggi. Ecco, magari se c'è un sito lo lasciamo, un numero di telefono, così chi volesse passarvi a trovare per assaggiare i vostri vini o comunque per visitare la tenuta, ecco, può naturalmente contattarvi e avere tutte le informazioni a riguardo. Allora, sì, lasciamo il sito.
5: Sì, senza dubbio, tenutasecolonono.it, sul sito trovate tutti i riferimenti.
4: Perfetto, grazie a Fioravante Allegrino, titolare della tenuta Secolo IX, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi e buona giornata.
4: Grazie. E adesso andiamo ad ascoltare Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e continuiamo con il secondo collegamento. Adesso saremo in compagnia di Chandor Gostoni, presidente dell'Associazione di More Storiche Italiane, sezione Piemonte Valle d'Aosta. Buongiorno, dottor Gostoni.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
0: Io, ecco, le chiederei subito, la manifestazione che si è appena conclusa, com'è andata? Ha soddisfatto le aspettative?
1: Direi di sì, è stato un successone, hanno aperto più di 450 dimore in tutta Italia, 36 in Piemonte, e dai numeri che stiamo ricevendo direi che è andata molto bene, vuol dire che c'è gente che ha voglia di scoprire questi luoghi nascosti e di conoscere le realtà meravigliose che abbiamo in Piemonte.
0: Come nasce questa manifestazione? Cioè, qual è la genesi?
1: Ma l'associazione nasce nel 77, mette insieme a livello nazionale 4.500 soci proprietari di beni vincolati e circa 300 in Piemonte. Questa è la 16ª edizione, l'intento di questa edizione è quella di far conoscere quelle che sono le bellezze private e di far capire quali sono le difficoltà del mantenimento di questi beni privati, che noi diciamo sempre che sono beni privati ma poi di uso pubblico, perché poi alla fine molti di questi vengono utilizzati per fare eventi, per fare manifestazioni, eventi culturali. Tenete presente che ci sono circa 14.000 eventi culturali gratuiti a livello nazionale in queste dimore, che servono per far conoscere quello che sono, diciamo, le nostre realtà.
0: Ecco, di questa associazione, lei diceva, sono circa 450 dimore storiche in tutta Italia.
1: 4.500,
0: chiedo scusa.
1: Dell'associazione, esatto. Se parliamo invece di a livello nazionale, i numeri parlano di 46.000 beni vincolati privati.
0: Ecco, queste dimore che sono ovviamente delle ville signorili, ville padronali, ville principesche o ducali, ma non credo ville reali, giusto?
1: No, ci sono castelli, palazzi, case forti, cascine, un po' tutto quello che veniva costruito, diciamo, dal 1000 in avanti, che spesso sono poi anche residenze, più del 56% sono in comuni sotto i 20.000 abitanti, spesso nascevano sia per diletto, per avere una bella casa in campagna, ma spesso i castelli, le casaforti o cose simili nascevano proprio per la difesa del territorio.
0: Ecco, raccontiamo un pochino la differenza fra un castello e una casaforte su una fortezza difensiva e una dimora di campagna, per esempio. Raccontiamo un pochino, così i nostri amici che ci ascoltano possono entrare un pochino fisicamente, no, in queste dimore. Adesso poi racconteremo anche meglio magari qualche dimora storica, però intanto iniziamo a raccontare queste differenze.
1: Ma allora, ovviamente il castello e la casaforte nascono per motivi difensivi, per difendere quello che era il signore di quello cioè nascevano sotto la volontà di difendere un territorio, e c'era poi la famiglia che governava quel territorio, e quindi la casaforte, per esempio, nasceva per difendere quello che era il mondo agricolo rurale da quello che potevano essere i saccheggi in quell'epoca lì.
0: Stiamo parlando del periodo a cavallo tra la fine del periodo alto medievale e l'inizio del periodo basso medievale. Ecco, una casaforte qua in Piemonte?
1: Ma Marchiru, per esempio, è una casaforte. Ce ne sono altri. Se avete presente il Gonen del fine 800, fa la riproduzione di circa 200 castelli privati in Piemonte, ed esistono ancora queste serigrafie meravigliose che fotografano un po' tutto quello che è il Piemonte, quello che è la realtà del Piemonte. Ma se andiamo nelle Langhe, noi vediamo un sacco di castelli arroccati che servivano proprio per la difesa di quello che era il territorio.
0: E ricordiamo anche
1: alcuni di questi sono privati, alcuni di questi non sono più privati, sono in mano magari al comune o allo Stato.
0: Ricordiamo anche che questi luoghi, le langhe, quelli quando passate vedete sulla cima di una collina questo castello, molti sono castelli proprio alto medievali, quelli per capirci che hanno le quattro torri, no? Con le muraglie dove c'erano i passaggi dei soldati. In francese si direbbe rempart, in italiano si dice, lo chiedo a lei dottor Agostoni,
1: non ho sentito un attimo,
0: dice il passaggio dei soldati, che in francese si dice rempart, invece in italiano si dice
1: non ne ho presente.
0: Allora, ci sono quei passaggi sulle mura dove i soldati facevano la ronda, soprattutto nel periodo medievale. Castelli, questo tipo di castello sarà in auge fino al 1400, perché poi con l'invenzione della polvere da sparo le mura difensive diventeranno inutili. Ci saranno poi però le dimore, quelle di diplomatiche, no? Quelle di dove incontrare principi politici, fare cose. E poi se andiamo a Genova, per esempio, ecco, i Palazzi dei Rolli penso facciano parte, no, dell'associazione.
1: Molti palazzi fanno parte, sì, dell'associazione.
0: Ecco.
1: L'associazione non riunisce tutti i proprietari, ma riunisce una parte dei proprietari.
0: Perché per esempio su Genova i Palazzi dei Rolli erano quelli che ospitavano le personalità, e a seconda del rango c'era una certa gerarchia in questi rolli, in questa sorta di lotteria. Ecco, ma torniamo nel nostro Piemonte. Ecco, una domanda che mi sorge spontanea: Villa Carpineto, che è una bellissima casa, fa parte del circuito delle dimore storiche italiane? Villa Carpineto di La Loggia?
1: Villa Carpineto della Loggia non fa parte dell'Associazione Rimore Storiche Italiane.
0: Ecco, però lascio a lei la parola, così lei ci porta attraverso queste dimore, ce ne racconta qualcuna, così ci apre le porte, ci fa entrare in queste sale, così a vedere magari questi soffitti a cassonetto in legno, intarsiati o dipinti. Prego.
1: Sì, noi abbiamo molti, molti soci, molti proprietari che hanno diverse dimore di tutti i tipi, di castelli, dalle ville, da semplici case dove vivevano i signori. Io sono proprietario a Racconigi di Tenuta Berroni, che è una villa che nasce nel Settecento, in realtà è una villa che viene trasformata da quello che era un borgo rurale, che era una villa di piacere, nasce come casa di caccia, e quindi con tutte le allegorie di quello che sono, diciamo, gli affreschi di caccia. Però ci sono realtà come il Castello di Pavarolo, che questo weekend ha aperto, unendosi tutto quello che è la Pro Loco del paese, e quindi hanno fatto un sacco di attività di tutto il borgo e all'interno del castello. E lo stessa cosa è successa a Piestasco, dove c'è Casa Laiolo, che è una bellissima villa del Settecento appena ristrutturata, dove hanno fatto la Festa della Luce. Abbiamo il Castello di Piovera, che è un castello medievale riprodotto, ma in piena pianura, quindi è un castello molto, molto particolare, che serviva anche quello per la difesa di quello che era il mondo agricolo. E questo weekend hanno fatto una bellissima attività della Festa dell'Agricoltura, dove si poteva visitare anche all'interno del castello, o semplicemente Santena, dove insieme all'associazione La Proloco, San Salvà, il parco di San Salvà ha aperto per raccontare quello che era un po' la vita agricola. In questo weekend si parlava appunto dell'asparago, o Villardora, che è un altro bellissimo castello in Val di Susa, che ha aperto insieme anche lì La Proloco per far vedere tutto quello che era la vita del borgo di una volta. Quindi noi abbiamo tantissimi castelli e palazzi, come diceva lei, vissuti da famiglie, dove all'interno magari venivano incontri diplomatici, dove si firmavano magari dei trattati, delle paci o semplicemente delle convenzioni in quell'epoca lì. Questo weekend sono state aperte anche molte cappelle private, che hanno subito un restauro grazie ai fondi PNRR, al bando rurale e chiese, e per far vedere quella che era la vita anche del mondo monastico di quell'epoca lì. Spesso queste dimore all'interno avevano una cappella che poteva essere privata, ma anche di uso dello stesso borgo.
0: E questo era sempre parte della storia, perché poi un'altra grande importanza in quel tempo, stiamo parlando sempre del periodo fine alto medievale, insomma, per capirci, dall'anno 1000 al 1500, anche dopo per le dimore storiche, ma intorno all'anno 1000 sorgono moltissime abbazie. Sono abbazie, sono chiese rette da monaci, a differenza delle chiese rette da sacerdoti, con delle funzioni abbastanza simili, però ci sono, come dire, diverse ordini e gerarchie, insomma, che determinano la funzione e l'importanza di una chiesa piuttosto di un'abbazia, una basilica o una cattedrale o una collegiata. Ecco, quindi c'era tutto questo, e questo ci porta anche ad un altro aspetto, quello dell'arte, perché se partiamo intorno all'anno 1000, credo che i dipinti fossero soprattutto anche all'interno delle magioni di tipo religioso e comunque fortemente rigido, molto, molto scuri, molto sobri. È corretto?
1: Esatto.
0: Ecco, ci sono, per esempio, quando noi attraversiamo le stanze di Villa Veronica Racconigi, tra l'altro un bellissimo palazzo, ecco, come sono queste pareti?
1: Villa Veronica?
0: Quella che lei citava prima, chiedo scusa.
1: No, Tenuta Verroni.
0: Tenuta Veronica, sì, chiedo scusa.
1: Tenuta Verroni è una tenuta del 1700, quindi ha tutti degli stucchi che riprendono, diciamo, allegorie di caccia. Sì. E sono poi gli stessi artigiani che hanno lavorato sia al castello di Racconigi sia al castello di Torino, e in un'altra tenuta qui vicino che si chiama Tenuta San Lorenzo, che nasce sempre nel Settecento come comenda dell'Ordine di Malta. L'architetto è stato Ignazio Bernardino de Loger, che poi questa tenuta è stata requisita quando è arrivato Napoleone, e poi Ignazio Bernardino de Loger l'ha ricomprata dal comune, ed è una bellissima dimora all'interno di quello che è l'ambiente rurale di Racconigi, è diventata, diciamo, famosa perché adesso è diventata la casa di Villa Poet, diciamo, della serie televisiva che ha avuto molto successo. Questa casa poi nel cinema è stata riportata in piazza Cavour, ma in realtà nasce Racconigi, e dentro ci sono tutte quelle che sono le statue dei gran maestri dell'Ordine di Malta, che è un ordine cavalleresco che nasce durante le crociate, e forse l'unico ordine ancora riconosciuto dalla Chiesa, perché è un ordine sì cavalleresco, ma era difesa, diciamo, dei poveri, degli infermi, perché nasceva come ordine che curava durante le crociate.
0: Ecco, è questo, ecco, la cosa, la tenuta quindi oggi comunque continua l'attività rurale.
1: La tenuta è prettamente rurale, anche ecco. A livello italiano moltissime dimore hanno pertinenze agricole e quindi hanno comunque una vita agricola, circa il 30% delle dimore che hanno attività agricola hanno anche attività di trasformazione diretta, passiamo dal vino alla viticoltura, alla olicoltura o alla trasformazione di quello che può essere il latte, i cereali.
0: Quale vino producete?
1: A Racconigi non produciamo vino perché siamo anche in una padana, anche se c'è in una parte della tenuta quello che viene chiamato la tinaia, perché era un luogo dove veniva trasformato il vino che veniva utilizzato nel borgo, un po' come succede ancora adesso nella cascina, che si compra la carne di maiale per fare i salami. Una volta succedeva anche così col vino, ma in questa tenuta non ci sono mai stati vigneti, i vigneti sono più nella parte poi delle langhe, che adesso sono poi diventate molto famose, col Barolo, il Nebbiolo o il Dolcetto,
0: e con la storia di Juliette Colbert, che comunque Silvio Pellico, insomma, sono, esatto. Ecco, sono, ma tutti questi territori raccontano storie di, ovviamente, rurali, storie bucoliche, ma anche storie di cultura, storie di personaggi che sono conosciuti a livello, oserei dire, internazionale. Ecco, un altro personaggio che è conosciuto a livello internazionale credo sia la Contessa di Castiglione. Ecco, credo che anche la sua casa, no, faccia parte del circuito.
1: La tenuta Veroni non fa parte di questo circuito qui, però abbiamo dimore come il castello di Sommariva Perno, dove effettivamente è dove nasce il concetto del Barolo. e quindi, come diceva lei, in tantissime di queste dimore qua c'era tutta una vita, un passaggio di cultura e di attività che poi sono diventati famosi in tutto il mondo.
0: Ecco, tanto per dirlo ai nostri amici, cioè quello che aprendo le dimore storiche si permette così di fare un salto temporale in quello che è la storia, il periodo storico. Prima parlavamo di questa tenuta del 1700, quindi siamo nel periodo rococò, nel periodo barocco, nel periodo comunque della luce del sole e della ridondanza. Poi ci saranno altri periodi, questo è il periodo che prelude poi all'illuminismo, eccetera. Ecco, però c'è questo da parte dell'aristocrazia, della nobiltà, e poi c'è l'altra parte, cioè quello del popolo, della gente comune, di chi lavora, e ovviamente stiamo parlando di una società soprattutto in Italia rurale, mentre in altri luoghi come può essere la Gran Bretagna o la Francia o il nord Europa c'è già uno sviluppo industriale, il primo sviluppo industriale. Qui da noi in Italia, anzi in quella che era la penisola italica, ancora non siamo arrivati a quel punto, quindi è campagna. Ecco, ma se lei dovesse consigliare a qualcuno di andare a visitare qualche dimora, quale sceglierebbe? So che sono tutte piacevoli, tutte belle, ma ovviamente non le possiamo raccontare tutte. Quale inviterebbe a visitare?
1: Beh, è difficile da giudicare in base anche un po' alla provincia. Come dicevo prima, per esempio casa nostra, noi la apriamo saltuariamente, la tenuta Berroni è particolare, è un po' quello che raccontava lei, sono famiglie che vivono magari da diverse generazioni o da mille anni. Se pensiamo al castello di Monticello d'Alba, è una famiglia che vive all'interno da mille anni e che ha visto la storia d'Italia e anche prima passare all'interno di quel castello lì, e la peculiarità è che sono famiglie che le vivono e quindi che conoscono la storia, che spesso è anche diverso, non raccontato sui libri di storia, quindi dirle qual è difficile. Le faccio un esempio: Palazzo La Marmora a Biella, dove ci sono stati i famosi quattro generali della Marmora, è un posto meraviglioso. Tenuta la Marchesa a Novi Ligure, dove fanno trasformazione di vino e hanno un agriturismo meraviglioso, è un altro posto da vedere. E il Palazzo del Terretto, che apre santuariamente, è un palazzo meraviglioso a Saluzzo. Il marchesato del Carretto arrivava fino alla Liguria, quindi ci sono tanti realtà bellissime da andare a vedere: il castello di Pavarolo, il castello di Villartora, Villa Malfatti nel Canavese. Quindi a dirle quale sia più bella dell'altra, lì lascio poi decidere al pubblico. Ognuna di queste ha comunque una grande storia all'interno che ha fatto parte di quel periodo, di quel territorio, e a volte anche a livello nazionale.
0: Io aggiungo un'altra cosa: chi ama il turismo rurale o comunque il turismo, quello a contatto con la natura, quindi in bicicletta piuttosto che a piedi o con insomma altri mezzi però meno invasivi rispetto a autobus eccetera, può fare questo tipo di visita, perché comunque nei dintorni ci sono spesso agriturismi di queste, nei dintorni intendo delle dimore storiche, ci sono spesso agriturismi, ci sono spesso possibilità di alloggiamento, oltre che possibilità di assaggiare specialità del territorio e poi passeggiare in questo in una realtà bucolica che ovviamente permette di rilassarsi, di staccare la spina, poi ritemprarsi e tornare alla vita di tutti i giorni. Dottor Gossoni, le chiederei ancora di lasciare un sito dove le persone possano vedere le dimore, magari chi desidera farsi un itinerario per visitarle, così ha la possibilità di avere orari e numeri e insomma capire come muoversi.
1: Volentieri, il sito è dimorestoricheitaliane.it. All'interno del sito si vedono tutte circa 400 dimore che aprono al pubblico a livello nazionale, e poi c'è la sezione Piemonte dove si raccontano appunto le dimore che aprono, che fanno diverse tipologie di attività, perché c'è solo chi fa magari casa vacanze, bed and breakfast, chi può fare le visite, chi può fare gli eventi, quindi è tutto sintetizzato all'interno del sito. Noi abbiamo un bellissimo circuito del Pinerolese che apre la quarta domenica del mese per tutta l'estate, ci sono altre dimore, c'è un progetto che si chiama Dimore Amiche del Piemonte, che sono circa 50 dimore che sono disponibili ad aprire su gruppi organizzati, quindi sul sito si trova tutto quanto, dimorestoricheitaliane.it.
0: Quindi avete un'estate a disposizione per visitare le dimore storiche consultando il sito, e magari c'è un numero di telefono che possiamo lasciare se qualcuno ne avesse bisogno.
1: Su quello del sito c'è il numero nazionale, che è quello che fa
0: perfetto.
1: Sede a Roma.
0: Grazie a Chandogos Ni, presidente.
1: Grazie a lei, grazie a tutti quanti.
0: Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Piemonte Valle d'Aosta. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie. L'appuntamento di oggi termina qui, e vi abbiamo portati un pochino a spasso dall'Abruzzo, dalla tenuta del secolo IX alle dimore storiche del Piemonte, e poi comunque così virtualmente vi abbiamo fatto assaggiare eccellenze del territorio. Abbiamo parlato di Langhe, di Pinerolese, ma non solo, abbiamo parlato insomma di Biellese, Alessandrino, un po' di tutto. Grazie per essere stati con noi. Noi torneremo la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze RNC. Beh, vi ricordo 107.4 per Torino Asti, area metropolitana, e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. I podcast invece saranno disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, poi sulla pagina YouTube come marina.ferrero, e invece su Instagram come Tanto Mondo trovate di quando in quando qualche notizia, qualche informazione, qualche promo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai

0: possedere un'arma nucleare. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhzhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
1: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Ugando, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal ministro della Salute Schillaci. Il ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
3: La comunità dell'orto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
4: La comunità dell'orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo. Altri 16 posti per l'inclusione, per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma-bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
3: La testimonianza di 2 ospiti, Silvana e Alù.
5: Sono Silvana. Sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per la mia salute, per farmi stare meglio. Sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui e alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
6: Io sono Alù, vengo dal Mali. Io ho 20 anni. Vivo in Italia da 3 anni. di comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato il lavoro di Legaras per me.
3: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
7: Una firma che può cambiare la vita di tanti. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera a segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza. E abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me. Questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche i nostri impegni di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RLC 107.4. La tua radio.
9: La tua radio.
8: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando.

0: Allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi: Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli i funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Uganda, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti lievemente. Il razzo è stato intercettato. I detriti hanno danneggiato 2 droni americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Trump invece dice che stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, riferisce la stampa americana. Ripresi i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme scattato per un presunto avvistamento di droni da parte di 2 piloti di un aereo in fase di decollo. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla, dichiarano le autorità federali. La chiusura è durata circa un'ora e ha avuto ripercussioni con diversi voli dirottati sugli altri scali. La tensione è alta dopo che ieri un drone è caduto sulla città rumena di Galați, al confine con l'Ucraina. Oggi l'umanità è immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Forti ritardi sulla linea ferroviaria.

0: area del Brennero per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo le cui cause non sono ancora chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Trenitalia non esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima, 49 anni, è stata ferita dal marito al culmine di una lite all'interno della loro casa. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. È deceduto il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, morto a 104 anni. Con forti inclinazioni politiche di sinistra è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi. We'll be right back.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

il benvenuto anche per la puntata, per la trasmissione di oggi, un benvenuto da parte di mia, di Aldo, e da parte anche di tutti quelli che sono di Radio RNC e da tanti anche ascoltatrici e ascoltatori che amano ancora le canzoni, le musiche del tempo passato e che tutti i giorni seguono questo programma. Tanti saluti, non uno solo, e fece un buon ascolto per il programma che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, un disco, una incisione che voglio mettere in onda per aprire, per farci compagnia, per stare insieme. È un brano di Béchet, però è eseguito da Fausto Papetti al sax e a orchestra. Petite Fleur, piccolo fiore, per aprire la trasmissione di oggi, un brano molto noto e famoso da Cindy Béchet, l'abbiamo messo in onda più e più volte. Per questa apertura del programma di oggi lo vogliamo ascoltare da Fausto Papetti al sax e orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

molto originale anche questa esecuzione, molto artistica, e Fausto Papetti con il suo sassofono ha voluto eseguire questo famoso brano composto da Sidney Bechet. Fausto Papetti sax e orchestra, e il brano aveva per titolo Petite Fleur, un piccolo fiore che abbiamo voluto offrire alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio RNC per aprire la trasmissione. Proseguiamo con il disco per l'estate 1971. Porcelli, Patanè, Sarra e Riccioli hanno composto Il tuo sorriso. La voce è quella di Franco Tortora e l'orchestra è diretta dal maestro Daniele Patucchi. Qualcuno dice, ma metti in onda tante canzoni del Festival di Sanremo. Questo non è Sanremo, è il disco per l'estate 1971.

E la strada ci ha portati al termine anche di questa incisione che risaliva al disco Per l'estate del 1971. Abbiamo ascoltato questa incisione, questo disco, Il tuo sorriso, e si dice molte volte che un sorriso non costa niente ma può dare tanto. 1971, Franco Tortora e Daniele Patucchi all'orchestra, Franco Tortora in voce per questa incisione che abbiamo voluto mettere per il nostro programma. Una canzone che è interpretata da Franco Talò ha per titolo Cigno Bianco. Talò e Valle hanno composto questa canzone, Claudio Valle accompagna con la sua orchestra Cigno Bianco, una canzone che riguarda un animale dei più nobili, soprattutto nei laghi, danno molto lustro e danno molto spettacolo e fanno molta natura.

una canzone che abbiamo voluto mettere in onda, non è che si senta o si ascolti tutti i giorni una canzone, un disco come questo con Franco Talò, Cigno Bianco, una canzone con Claudio Valle in accompagnamento e Franco Talò in voce. Il Cigno Bianco ci porta un mese adesso, ci porta il mese di febbraio e ci porta l'anno di incisione di questo brano. Siamo nel 1969. Meccia, Claroni e Ciacci hanno composto Era febbraio. Little Tony è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Ciacci.

0: aspettando te.
1: Dal 1969 un uomo sta aspettando te, ma non era questo il titolo della canzone. Chiaramente con la voce di Little Tony abbiamo ascoltato Era febbraio di Meccia, Claroni e Ciacci. Ciacci con la sua orchestra ha accompagnato Little Tony in questa interpretazione. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Raldo e il nostro programma prosegue con una canzone che voglio mettere in onda di Livingston e Evans. Conway Pitty, non Jenny Pitty, eccetera, eccetera. Conway Pitty ha interpretato per la Metro Goldwyn Mayer, che non facevano solamente film, ma anche incisioni discografiche, un brano che ha per titolo Mona Lisa. Mona Lisa sappiamo tutti chi è, conoscendo Leonardo da Vinci, ma qui è tutta un'altra cosa.

Mona Lisa, questa canzone della discografia americana degli anni 50, era infatti un'incisione della Metro-Goldwyn-Mayer degli anni 50 con la voce di Conway Twitty e Mona Lisa in titolo. La composizione era di Livingston e Evans. Abbiamo ascoltato anche questa canzone, chiaramente con il sound degli anni 50. Risaliamo al 1970, questa volta è proprio al Festival di Sanremo. Panzeri, Daniele Pace e Pilat hanno composto Tipi Tipi T. È una canzone che possiamo mettere in onda con la voce di Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra, incisione del 1971. Un Tipi Tipi però che era già conosciuto prima, ma questa è tutta un'altra canzone.

1970, Festival di Sanremo, per questa canzone. Credo che l'abbia cantato insieme, abbia cantato questa canzone Mario Tessuto insieme in coppia con Orietta Berti. 1970, Mario Tessuto, Franco Monaldi e la sua orchestra TPTPT. Ce n'erano anche delle altre canzoni degli anni 40 più o meno simili con questo epiteto un po' strano. Comunque tutti i titoli delle canzoni sono buone, pur di fare una canzone che sia allegra come questa, che è piena di sorpresa. Da da da, I don't love you, you don't love me, ha ha ha. È così il titolo della canzone, abbastanza strano. Da da da, io non amo te, non ti amo. Però la sorpresa è amami, ha ha ha, nel senso di sorpresa. Abbiamo ascoltato delle canzoni col TPD, abbiamo ascoltato le canzoni allegre, questa con la sorpresa. È una canzone che vogliamo ascoltare di Himmel e Kalle, è un trio, il trio si chiama proprio questo complesso, che vuole eseguire questo brano dal titolo, perlomeno dal titolo, molto originale.

Esatto, molto originale questa canzone come esecuzione, molto originale, un po' monotona, comunque era così la storia di questa canzone che abbiamo potuto ascoltare. Trio era il complesso che ha eseguito questo brano, si chiamava proprio così. Da da da, don't love you, don't love me, haha. Io non amo te e tu non ami me, haha. Più o meno una roba così. Invece del dire io sì, e qui era proprio io no. Una canzone che volevamo mettere in onda qui a Radio RNC ha per titolo Un altro giorno verrà. Noi però adesso vogliamo ascoltare qualcosa che può interessare a noi. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333-656-9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. In compagnia di Aldo e di tante altre canzoni e musiche proseguiamo questo nostro programma. Una incisione che risale al 1965. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole accompagnare Iva Zanicchi in una canzone a tempo moderato di Pallesi, Kei e Springer. Un altro giorno verrà, e verrà anche un altro giorno, spero che verranno tanti altri giorni con tante e tante puntate a Radio RNC di questo programma in compagnia di Aldo. 1965.

Un altro giorno verrà e da 1965 in poi moltissimi giorni sono venuti e moltissime sono state le canzoni che anche Aldo ha messo in onda per i programmi delle radio, canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Anche qui a Radio RNC cerco di farvi compagnia tutti i giorni e ora cerchiamo di andare a una incisione che risale al 1983. Vanera e Vianello hanno composto Ore di mare. Edoardo Vianello vuole interpretare questa canzone, siamo nel 1983, il mare però è sempre di moda, forse d'estate un po' di più, ma per quelli che hanno una certa età anche nel periodo mezzo invernale.

Allora, sul lato Edoardo Vianello, in questa interpretazione che ci ha presentato quello che potrebbe essere qualche ora al mare. Molti sognano il mare, poi ci sono anche gli amori di spiaggia, ci sono gli crescimenti per lasciare il mare, c'è tutto magari un periodo un po' autunnale che si immagina o si desidera il mare. Vianello e Vianello hanno composto Ore di mare, incisione del 1983, con Edoardo Vianello in voce, e noi invece sogniamo un'altra cosa, non il mare, ma David Alexander Winter, che vuole eseguire una canzone di Pallesi, Cadi e Buckley, O Lady Mary, una canzone che all'epoca ha avuto abbastanza successo, O Signora Mary.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Al termine di questa trasmissione di oggi, è un termine però, è un termine che si riallaccia a domani, perché questa è una trasmissione a Radio RNC, Ogni finestra una canzone, è una trasmissione che va in onda tutti i giorni, quindi il nostro appuntamento è per domani. L'appuntamento è molto atteso, tante ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto quando mettiamo in onda anche incisioni a 78 giri, vecchie canzoni e dischi del grammofono, tutti i giorni in compagnia di Aldo a Radio RNC. Un salutone a tutti e a domani.
5: In blu, la radio con

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
1: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ora siamo alla guerra in Ucraina, la NATO resta in allerta, mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
2: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco

0: di Baviera, voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata. I terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
2: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano, dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
3: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni alta velocità intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni secondo Federalberghi gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
4: Prima le buone notizie, in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive, nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggi del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
5: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena, dell'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus, per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
6: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
7: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
6: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. Boy.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Rientro a casa fuori e già.
1: In blu 2000. News.
5: Buongiorno da Piracchi dei Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait. 5 i militari feriti. Intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo.
6: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita a deludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
5: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di stamani. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato poi riaperto. Bollino rosso su strade ed autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero.
7: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
5: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito un moto proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi a Genova i funerali di Monica Montefalcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è maltrattamenti aggravati dalla morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo? Ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.

0: Rabacci cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacci cicocò.
1: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

e ci andiamo alla playa, chi lo sa. Questi sono i Righeira, buon sabato pomeriggio a tutti dal Carmelo Sacchi. Sabato pomeriggio che si prospetta abbastanza lungo perché c'è il ponte, quindi molta gente è già partita, molta partirà quando finiranno appunto di lavorare, e molti faranno anche il ponte il lunedì, perché il 2 di giugno c'è la festa della Repubblica e quindi si sta a casa. Io personalmente sabato, domenica, lunedì, martedì si ritorna a lavorare il mercoledì. E siamo già nel mese di giugno. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? State ascoltando RDC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, appunto. Invece in tutto il mondo potete ascoltarci tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci potete sentire. E ancora più facilmente potete sentirci anche in DAB, questo nuovo modo di ascoltare la radio, il Digital Audio Broadcasting, la radio digitale che si sente appunto ovunque, quantunque. Semprunque non è italiano. E va bene, dai ragazzi, questa settimana è stata una settimana veramente calda, con la C maiuscola, bollino rosso dappertutto. Vabbè, che dobbiamo fare? Dai, meglio l'estate, io preferisco l'estate, come diceva qualche canzone così, o preferisco andare alla playa, come dicevano i buoni e bravi Righeira, che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione. Tra qualche istante parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, restate con noi, non cambiate canale, e andremo a vedere quali sono gli eventi di questo fine settimana allungato, chiamiamolo così perché appunto ci sono anche tanti eventi anche lunedì e martedì, giusto sì. E adesso cosa devo mandare? Devo mandare una canzone, non so se è questa, no, non è questa, ho scelto questa. Mi è partito qualcosa che non doveva partire, vabbè. Dai, mandiamo la prossima canzone. Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, qui su RNC, quello del mattino, è appunto che mi ha messo la nuova cartella, pensate un po', con circa 35 canzoni nuove, l'estate arriva. Come questa canzone di Safe che si intitola Buona Domenica.

0: la domenica.
1: E quest'oggi avremo tanti singoli nuovi, eh. Questo è il nuovo di Saif dopo Sanremo e si ripresenta a noi con Buona Domenica. Buona domenica domani, oggi è sabato, buon weekend lungo a tutti dal Carmelo Sacchi, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, queste sono le nostre frequenze come dicevo prima e quindi spero che la trasmissione sia di vostro gradimento e andiamo subito a vedere quali sono gli appuntamenti per questo fine settimana. Cominciamo con un appuntamento teatrale molto bello che c'è appunto al Teatro Alfieri di via Piazza Solferino a Torino dal 29, quindi da ieri fino a domenica 31 maggio c'è Lupin, il musical con Flavio Gismondi, Angelica Cinquantini e la regia di Salvatore Sito. Appunto gli appuntamenti sono questa sera alle 20.45 e domani alle 15.30. La Compagnia della Corona Teatro Farin in collaborazione con l'orchestra Senza Spine portano in scena al Teatro Alfieri di Torino in Piazza Solferino appunto lo spettacolo Lupin, il musical, scritto e diretto da Salvatore Sito e interpretato da Flavio Gismondi, Angelica Cinquantini, Federica Basile, Paolo Bianca, Andrea Rodi e Umberto Scida. Le musiche originali invece sono di Paola Magnanini e sono eseguiti da Marco Gabrielli, Riccardo Ciabot, Letterio Siripigni, Noemi Cappellini, Gabriela Serio, Maira Albano e Ludovica Sannarazzo. Lupin è la prima grande opera musicale e teatrale dedicata appunto a questo grande e famoso ladro di tutti i tempi. Quindi la musica sarà quella della Parigi degli anni 30, appunto con delle storie fatte di sogni, speranze, ma anche passione, vendetta, cioccolato e tulipani. Una storia che sa divertire ma anche toccare il cuore. Il sipario si apre su un treno lanciato nella notte. Pensate un po', il leggendario Orient Express diretto da Parigi a Istanbul. Il grande ladro più temuto e affascinante del mondo torna con questo nuovo e audace colpo che potete vedere dal vivo al Teatro Alfieri. Il tulipano di Ahmed III, questo sì, il gioiello che Lupin tenterà di rubare appunto, quindi bello questo appuntamento. Si capirà chi sarà Arsène Lupin appunto e come è iniziata la sua leggenda tramite questo spettacolo. La poltronissima Gold costa 65 euro, poi 60 la poltronissima, 45 la poltrona, terzo settore 38 euro, prima galleria 45 euro e ancora seconda galleria 35 euro. Per informazioni 011 56 23 800. Quindi andiamo a vedere questo bellissimo spettacolo teatrale di Lupin, il musical con Flavio Gismondi, Angelica Cinquantini, la regia di Salvatore Sito. Il tutto questa sera alle ore 20.45 e domani alle 15.30.

Zerben Rita Ora, It's Not Love, un'altra nuova canzone qui da RNC, appunto in questo sabato pomeriggio nell'ambito della Barbacci Cicocò, lo show alla radio. Volevo salutare il buon e bravo Danilo Massano, che da un bel po' che non sento, e quindi Danilo, che fine hai fatto? Ci sentiamo? Un salutone a te e un buon weekend ovunque tu sia. Non so se sei dalle parti della montagna o sei andato al mare, non lo so, lui è un po' strano, quando è c'è, c'è, quando non c'è, non c'è. Quindi va bene, dai, così. Noi adesso invece parliamo del Torino Comics 2026, torna a Collegno questo grande evento questo fine settimana, con tante novità. Da quest'oggi fino a lunedì 1° giugno Torino Comics è stato posticipato e si svolge appunto alla Certosa di Collegno. Questo è il suo 30° anniversario e cambia la sua pelle, si trasforma radicalmente la sua formula, appunto, della storica manifestazione era intorno ad aprile, invece è stata spostata in questo fine settimana alla Certosa Reale di Collegno e al Parco della Chiesa, sempre a Collegno. Nato nel 1994, l'evento celebra 3 decenni di storia, inaugurando un nuovo capitolo strategico che unisce la cultura pop alla bellezza del patrimonio storico e naturale nell'area metropolitana torinese. La nuova storia e la nuova casa è quella della Certosa Reale, appunto, molto bella. Ci sarà il main stage nel cortile della lavanderia a vapore con tanti cosplay internazionali, quindi è anche la Cospa Family. Poi Artist Alley Editoria con il chiostro maggiore, sotto i portici ci saranno appunto fumettisti, illustratori e case editrice. Poi ci sarà anche l'area commerciale sport con i viali alberati e i giardini adiacenti, che ospiteranno stand di gadget, memorabilia e attività sportive per tutte le età. Poi c'è la K-pop con giochi, la League Italiana della K-pop per gli amanti della danza coreana. Poi ci sarà anche Billy Bella, il contest creator, e la consulta per le persone in difficoltà, che proporrà appunto la parte dedicata a Torino Comics sociale. I prezzi dei biglietti si paga quest'oggi e domani 17 euro, e poi ci sono anche i ridotti. C'è il sito ufficiale www.torinocomics.it per ulteriori informazioni. È facile arrivare alla Certosa di Collegno, basta andare con Google o con Maps o con qualsiasi navigatore, oppure seguire le vecchie indicazioni come fa il Sacchi ogni tanto. Quindi quest'oggi, domani e domenica, grande appuntamento con Torino Comics 2026. Quest'anno il 30° anniversario si festeggerà appunto alla Certosa di Collegno.

Nuovo singolo per quanto riguarda Achille Lauro, Comune Immortali, nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Cicicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo vivi? Sì, ci siamo, stiamo guardando gli appuntamenti nel cuneese, quindi devo prendere quelli giusti, perché veramente ce ne sono tanti, tantissimi, grazie alla TL, appunto, visitcuneese.it, ci sono questi grandi appuntamenti. Cominciamo con Ceva, che propone Una voce sola. Questo è l'appuntamento di domani, anzi no, di questa sera alle ore 21 presso il Teatro Marenco di Ceva. La Fondazione Fossano Musica organizza Una voce sola, concerto per gli FFM Voice Kids e dell'ensemble vocale Rebel Beat. Appunto, FFM Voice Kids porterà sul palco freschezza, entusiasmo, musica, consapevolezza musicale, frutto di un lavoro di un'attenta intonazione, ascolto reciproco e interazioni tra persone. Rebel Beat, invece, con i suoi arrangiamenti originali e l'uso creativo della voce, offrirà una dimensione innovativa e coinvolgente, quindi bello. Una voce sola è un messaggio, la musica nasce dalla voce e nella voce, buci, dizione proprio bella, trova la sua forma più diretta e autentica. È un concerto che diventa esperienza di comunità, dove l'arte del canto si trasforma in emozione condivisa e in occasione di crescite collettive. Questa sera, appunto, alle ore 21 alla Fondazione Fossano Musica. Per ulteriori informazioni 0172 056 241 per questo appuntamento, info@fondazionefossanomusica.it. C'è anche il sito web, quindi, per quanto riguarda questo appuntamento molto bello, è Una voce sola, quella del Teatro Marenco, diceva, questa sera alle ore 21. Adesso noi facciamo un saltino indietro nel tempo di qualche anno. Arrivano i Dark Latin.

Un saltino indietro nel tempo, ma non di tanto, di qualche 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa più o meno. La Quiero a Morir, grande musica latinoamericana qui su RNC. Va bene, dai, salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana in Torino provincia, Cuneo e provincia, nei vari locali all'aperto, perché adesso hanno aperto i locali all'aperto di musica latina. E quindi a tutti voi una buona ballata, salsa, merengue, cia cia cia, appunto, anche la baciata e tutto quello che riguarda la musica latina. A tutti voi una buona serata, ok? Adesso invece parliamo di qualcosa di diverso, tanto per cambiare. Parliamo del WWE a Torino. Che cos'è? Wrestling, ragazzi, si lotta, c'è il Clash all'Inalpi Arena domenica 31 maggio. Appunto l'Inalpi Arena ospiterà Clash, il primo premium live event del wrestling mai realizzato in Italia. Quindi l'annuncio è stato fatto via social da Paul Triple H Levesque. Io mi ricordo Antonio Inoki, quindi ragazzi sono vecchiotto. E appunto ci sarà questo appuntamento, l'evento è sport e anche una gigantesca operazione molto turistica e bella. Secondo il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l'intero appunto ci sarà tantissima gente, pubblico internazionale, per vedere questi spettacoli. Ci sarà anche Netflix ed ESPN che proporranno da live questo appuntamento WWE, il risultato di una programmazione triennale volta a consolidare il legame con il mercato statunitense. Quindi grande appuntamento, appunto a Torino c'è WWE, appunto Clash all'Inalpi Arena, il tutto domenica 31 maggio e appunto anche il 1 giugno, quindi hanno raddoppiato, perché ci sono veramente tanti eventi, tanti lottatori, quindi bello bello questo appuntamento per gli appassionati. Va bene, questo fine settimana si fa wrestling, quindi si combatte in questo ring, mi raccomando non fatevi male, non fatevi male per niente.

0: E sarà la canzone dell'estate 2026? Chi lo sa, penso di sì comunque. Giovanotti insieme ad Alfa, che ha detto veramente è spettacolare collaborare con il buon Lorenzo Cherubini a questa canzone. Buon vento! Buon vento a tutti! E da RNC, Lambaravacicicocco, vi porta al buon vento lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che poi è la voce che state ascoltando. Ma che bella questa base, eh? Bella bella! Complimenti, Sacchi. Ogni tanto te le vai a beccare proprio tutte belle belle. Va bene, dai, adesso parliamo di mercatini delle pulci nel Cuneese. Ne ho pescati tre questo fine settimana. C'è il Grand Déballage a Savigliano quest'oggi fino a questa sera, presso l'area fieristica di Savigliano. Oggi e domani c'è il Grand Déballage. Il mercatino svuota tutto di antiquariato e modernariato e usato. Per ulteriori informazioni 0172 370 736, ufficio turistico @comune.savigliano.cn.it. se vi trovate da quelle parti, andate a vedere questo mercatino perché è veramente bello, svuotano tutto. Poi andiamo ancora a vedere un altro mercatino, il mercatino del cuore artigianato. Che passione, questo appunto nel centro storico di Ormea, domani domenica 31 maggio, quindi fine mese, tornano questi mercatini del cuore dalle 9 alle 19. Per partecipare potete scrivere o mandare un messaggio al 338-657-1053, quindi potete anche partecipare, se no andate a vederlo. I contatti sono la Proloco Ormea, proloco.ormea@tiscali.it. quindi bello anche questo mercatino del cuore artigianato. Che passione, domani appunto a partire dalle 9 fino alle 19. Vediamocene ancora, sì, c'è ancora l'Augusta Antiquaria questo fine settimana alle 8 fino alle 18. Proseguono gli appuntamenti con l'Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti antiquari a Benevagenna nel Cuneese. Questo è quello più grande secondo me, ce ne sono 300 bancarelle, quindi tantissime cose da poter trovare di antichità, collezionismo, disposte su via Roma, piazza San Francesco, piazza Botero, via Beata Paola, via Gazzera e via 20 settembre. Il tutto domani appunto. Per informazioni info@amicidibene.it. c'è anche il sito web di questo mercatino Augusta Antiquaria, quindi andate a vedere l'appuntamento. E per quanto riguarda domani, domenica 31 maggio, Sacchi, devi schiacciare questo, cioè, perché ho due mouse, no? Uno è davanti per quanto riguarda la regia e l'altro è di fianco, un po' più a destra, per quanto riguarda le notizie. Quindi ragazzi, due mouse non è facile, eh?
1: Ehi, voi, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.

insieme a Jesse, Satisfy. Molto bella questa canzone, chissà, magari ce la porteremo per tutta l'estate 2026. Adesso parliamo di pizza, pizza che al Sacchi piace tantissimo, in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le mozzarelle, in tutti i condimenti, non con l'ananas, non mi piace. Però torna il Pizza Festival 2026 alle porte di Torino, a Caselle, con i migliori pizzaioli d'Italia e tante specialità, tra i profumi di impasti di forni accesi tradizionali e appunto moderni. Torna nel prato della fiera di Caselle Torinese appunto il Pizza Festival, manifestazione itinerante dedicata a uno dei simboli più riconoscibili della cucina italiana, la pizza. L'appuntamento è fino a domani, domenica 31 maggio, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Gli orari prevedono l'apertura alle 12 e la chiusura alle 23. L'evento fa parte di uno dei principali circuiti nazionali all'aperto dedicati alla pizza. Porterà appunto a Caselle tre giornate scandite da gusto, intrattenimento e momenti rivolti alle famiglie. Al centro della manifestazione ci sarà naturalmente la pizza, simbolo della gastronomia italiana nel mondo, declinata nelle sue molteplici interpretazioni, dalla classica alla napoletana, dalla pizza fritta, e ci saranno, pensate un po', 8 forni in funzione e 20 pizzaioli impegnati senza interruzioni dalla mattina fino alla sera, appunto per le pizze. Ci sarà Salvatore Grieco, Giovanni Dauria, Antonio Romeo, campioni d'Italia 2016 e via dicendo. Ancora ci sarà poi anche Totò Sapore, Giovanni Polise, Andrea Marino, Tina 40, che è conosciuta come la regina della pizza fritta, ragazzi. Pizza. Ci saranno anche cuoppi, sfogliatelle e pizza fritta, appunto. Il programma affiancherà l'offerta gastronomica una serie di appuntamenti aperti al pubblico, con raduno di auto storiche, DJ set e un'area per i bambini, con giochi, laboratori, attività creative, naturalmente come si fa la pizza. Quindi il tutto al Prato Fiera Caselle, di via Prato della Fiera Caselle Torinese. L'ingresso è libero, però la pizza ve la dovete pagare, e certo, almeno quello, però potete degustare varie pizze, perché il Pizza Festival è veramente un bel evento.

Sarà la canzone dell'estate 2026, sicuramente sì. Elettra non sbaglia un colpo. Da Sanremo adesso arriva con Bam Bam Bambina. E io dico Bam Bam Piccirida, come si dice in Sicilia. Va bene, sabato pomeriggio con il Carmelo Sacchi nell'ambito dell'Ambarama CCCOCO, l'un show alla radio, fine mese 30, domani sarà 31, poi 1 e 2 giugno. E a lavorare si va il 3. Va bene, dai, c'è la festa della Repubblica, mica poteva mancare. Quest'anno per i più fortunati c'è il lunedì di mezzo, quindi si torna a lavorare il mercoledì, l'ho già detto e lo ripeto. Adesso parliamo di una escursione notturna, che bello, questa sera in quel del Cuneese a Colletto di Ollasca. Questa sera alle 20.30 presso il filatoio di Caraglio, dove si partirà in via Matteotti 40, ci sarà Emotion Help, che organizzerà appunto questa escursione guidata attorno ai boschi di Ollasca, dove secondo la leggenda viveva la masca Margherita. È un evento a pagamento, la prenotazione è obbligatoria, non so se ci sono ancora posti. Il ritrovo è alle 20.30 in Porta di Valle presso il filatoio di Caraglio in via Matteotti 40. Dura circa 3 ore questa escursione, il dislivello è di 120 metri circa, il costo dai 15 euro in poi. E appunto, per ulteriori informazioni www.emotionalp.com, se no vi do anche il numero telefonico 339 1205 832. Non so se ci sono ancora posti, provate a chiamare. Per quanto riguarda questo evento molto bello, questa escursione notturna al Colletto di Ollasca, appunto costa 15 euro e ritrova alle 20.30 al filatoio di Caraglio nel Cuneese, quindi con Emotion Help. Bello, bello questo appuntamento, ve l'ho ricordato perché mi piace anche a me andare via nel cuore della notte. Sì, e mi piace anche sentire la musica degli anni 80, quella bella, quella che ci faceva ballare, quella estiva come quella di Taffi, poi se la dedicava alla radio, ragazzi, cosa di meglio c'era? Appunto, Taffi, I Love My Radio.

0: Ehi, ehi, voi! Sì, sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
1: E in questa sabato appunto di fine mese noi continuiamo a parlare di appuntamenti. Era bella, è la canzone di Taffi, abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo. Salutiamo la Erika Capelluti, ciao Erika, buon sabato pomeriggio anche a te, alla tua famiglia, ai tuoi due figlioletti e a tuo marito. Mi raccomando, sempre in gamba, sempre stacchettini facili da fare dal Carmelo Sacchi e tutto il resto. Va bene, adesso parliamo di Rockin' 1000. Si va all'Allianz Stadium di Torino, dove ci sarà questo concerto questa sera, appunto. Rockin' 1000 farà tappa a Torino, un evento in programma all'Allianz Stadium con inizio alle ore 21 questa sera. È un appuntamento monumentale che porterà sul palco, pensate un po', 1000 musicisti tra batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti e tastieristi. Wow! Uniti in una gigantesca e unica formazione capace di trasformare lo stadio in una vera e propria onda sonora collettiva, naturalmente tanto rock. Il debutto torinese di Rockin' 1000 segna anche l'avvio della collaborazione con la RAI, appunto, per quanto riguarda questi eventi a forte impatto collettivo. Il fondatore Fabio Zaffagnini, e l'obiettivo è quello di trasformare ogni appuntamento in un'esperienza condivisa in cui la community diventa il vero motore emotivo e narrativo di tutto l'evento. Il concerto di Torino si inserisce in una 2026 cruciale per il Rockin' 1000, che conferma così la propria dimensione internazionale. Nello stesso anno il collettivo sarà anche protagonista della data simbolica al Caesar Superdome di New Orleans, pensate un po', il 31 gennaio, e quindi questi musicisti li sentirete questa sera e poi in giro per il mondo e per tutta l'Italia. L'appuntamento è dalle 21 di quest'oggi all'Allianz Stadium di Corso Gaetano Scirea 50. Costano appunto i biglietti da 35 euro, più commissioni, quindi è bello questo appuntamento. Rockin' 1000 in concerto all'Allianz Stadium, quindi ci saranno batterie, chitarristi, bassisti, cantanti, tastieristi, quindi 1000, pensate un po', che faranno la musica tutti insieme.

Serena Brancale, Levante, Delia, la canzone del momento, sicuramente ce la porteremo per tutta l'estate 2026, quando si va al paese è proprio così, c'è veramente tanta gente che ti ospita, che ti vuole a casa a mangiare e poi sei rilassato, tranquillo, ci sono le signore fuori che ti aspettano, casi Giulina, caseggia, sì. E loro fanno informazione. WhatsApp di una volta. Va bene. Immaginate quello che sta dicendo il Sacchi. È verità, perché loro sapevano tutto, le signore sedute davanti appunto alle case. Va bene, erano un punto di informazione, sapevano tutto di tutti. La cosa che mi ricordo di più è: di chi sei figlio tu? Qua è tu nanno? Cosa del genere, ragazzi, bellissimo, quando si ritorna al proprio paese. Ringraziamo Serena Brancale, Levante e Delia per questo momento molto bello. E adesso ce ne andiamo invece nel Cuneese un'altra volta e andiamo a Frabosa, perché c'è Frabosa Sapori questo fine settimana. Domenica 31 maggio a Frabosa Soprana c'è la seconda edizione di Frabosa Sapori. Si tratta di una passeggiata enogastronomica per conoscere e apprezzare le prelibatezze locali di Frabosa in collaborazione con l'azienda agricola Abbona, e la partenza è appunto domenica alle 9:30 con ritiro dei calici e voucher, quindi i calici ci sono, si beve anche, mi raccomando, con calma. Il programma appunto parte così e i prezzi vanno dai 35 euro per gli adulti, 15 per i bambini. Per ulteriori informazioni, se ci sono ancora posti e come comportarsi e cosa fare, 351 78 51 117. Il programma prevede la partenza appunto dalla piazza del municipio, poi collina di San Carlo la colazione, bar Caminetto l'aperitivo, terrazza hotel ski lift l'antipasto, lo spazzaneve il primo appunto al primo piano e si mangia il primo, tappa nel bosco alla baita del burrino c'è invece il secondo piatto, al Cantun c'è il dolce, alla piazzetta il caffè e al Gaspi cocktail e festa finale. Quindi domenica 31 maggio vi aspettano a Frabosa Soprana con questo appuntamento molto bello che si chiama Frabo Sapori 2026, una bella

passeggiata enogastronomica, appunto. Per ulteriori informazioni 351 78 51 117. Adesso arriva Justin Bieber, questo è il suo ultimo singolo in ordine di tempo, si intitola Days is New, nel sabato pomeriggio della Barbacici Cocco, lo show alla radio con la voce che state ascoltando, che è quella del Carmelo Sacchi.

Faces New, Justin Bieber, nel sabato pomeriggio dell'Ambarba, Ciuci Coco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino al 15 e 35 minuti primi. Volevo ricordarvi che questo fine settimana e fino al 2 di giugno tutti i musei di Torino e provincia sono aperti. Ci sono veramente tantissimi sold out e veramente bei musei da andare a vedere, belle mostre. Io volevo ricordarvi invece quella che a me piace tanto, che sono andata a vedere e che vi consiglio, è la mostra di Milo Manara, che è in mostra a Collegno con l'arte del racconto tra fumetto e pittura. Nel contesto dell'arte contemporanea, la figura di Milo Manara si distingue per una ricerca che intreccia tradizione figurativa, lo conosciamo, e il linguaggio della narrazione disegnata, un debole per lui. Fino al 28 giugno la Sala delle Arti del Parco Generale della Chiesa di Collegno ospita questa grande mostra antologica Milo Manara, l'arte del racconto. È un percorso che attraversa oltre 50 anni di attività, quindi bellissimo. La mostra restituisce la complessità di un autore capace di mettere in relazione fumetto, pittura, cinema e letteratura. È un genio, delineando un universo espressivo stratificato e coerente. Al centro dell'esposizione emerge la qualità narrativa di ogni tavola, concepita come unità autonoma, e allo stesso tempo appunto il disegno, che è molto più ampio, la biografia per immagine, l'interpretazione dell'immaginario, le tensioni della storia, la tecnica, la china su carta, e evidenzia appunto una linea fluida e controllata. È un capitolo significativo e dedicato al dialogo con il cinema, in particolare anche con il sodalizio con Federico Fellini, con il viaggio e viaggio a Tulum. Quindi bello questo appuntamento, c'è anche qualche riferimento al Nome della Rosa di Umberto Eco. Quindi il percorso si finisce con ritratti di figure del Novecento, tra cui Franco Battiato, Lucio Dalla e Brigitte Bardot. Il tutto fino al 28 giugno, gli orari sono dal martedì al venerdì, ma lunedì saranno sicuramente aperti, 15-19, quest'oggi e domani 10-19. Fino al 28 giugno al Parco Generale Carlo Alberto della Chiesa appunto c'è questo avvenimento, questa mostra di Milo Manara a Collegno, quindi fino, come dicevo prima, al 28 giugno. Andatela a vedere, io sono già andato a vedere, è bellissima. Il prezzo è da 9 euro più commissioni. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it. quindi Milo Manara in mostra a Collegno, l'arte del racconto fra fumetto e paura e pittura. Adesso un'altra canzone dell'estate 2026, sicuro, sì, che ritmo è bello, c'è il latino, c'è l'italiano e

Ce lo dicono Fred De Palma, Anita e Amy Schilla, canzone sicuramente dell'estate 2026, molto bella. E noi nel sabato pomeriggio dell'Ambara Bacici Cocò, a circa 20 minuti dalla fine della trasmissione, parliamo ancora di appuntamenti con il Carmelo Sacchi, che è la voce che state ascoltando qui sui 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rdcweb.it. cliccate su Ascolta la Radio e ci potete sentire, se no con le varie applicazioni, ascoltareradio.com.app, ce ne sono tantissime, appunto, applicazioni che vi permettono di ascoltare la radio, come fa ogni tanto il Sacchi, anche quando in giro che non ha appunto una radiolina, prende, usa il cellulare e le app. Va bene, siamo nel Cuneese e andiamo alla Fiera di Maggio. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Vabbè, era Fiera di Maggio, non so se ce l'ho, devo vedere se riesco a trovarla. Fiera di Maggio, questo fine settimana, domenica 31 maggio, appunto a Busca. Questa è la 16ª edizione della Fiera di Maggio, che coinvolgerà il centro storico e le sue principali piazze. L'evento è organizzato dal Comune di Busca in collaborazione con Nasso Imprese, la Fondazione Amleto Bertoni e la realtà associativa della città. Si tratta di una manifestazione pensata per animare la città con espositori, negozi aperti, musica, attività culturali e stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici del territorio. Il programma è stato ideato per coinvolgere un pubblico ampio e valorizzare tradizioni, arte e cultura locale. Per tutta la giornata, espositori, negozi aperti, musica, punti di ristoro e stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali, che accompagneranno appunto i visitatori lungo il percorso della fiera. Tra via Umberto I e le vie del centro faranno raccordo appunto le quattro piazze protagoniste dell'evento: Piazza Regina Margherita, Piazza della Rossa, Piazza Savoia e Don Piazza Fina Santa Maria, ognuna delle quali racconterà un volto diverso del territorio, tra tradizione, arte, natura e molte altre proposte. Saranno inoltre coinvolti alcuni luoghi simbolo della città, tra cui la Casa Francotto, il Museo della Cartolina, Mario Berardo e il Parco dell'Ingegno, che contribuiranno appunto ad arricchire l'offerta della giornata. Confermata anche la presenza dello Slow Food con Orto in Condotta. Orto in Condotta, iniziativa dedicata alle scuole, pensata per avvicinare bambini e ragazzi ai vari temi dell'agricoltura, molto interessanti del momento. E poi ci sarà anche un raduno con esposizioni di auto storiche, che porterà in città fascino, memoria e passioni per i motori d'epoca. Quindi grande Fiera di Maggio, e vediamo se riesco a trovarla questa canzone, se riesco a trovare Fiore di Maggio, perché così dal vivo Fiore di Maggio. Ce l'ho, Fiore di Maggio? Sì che ce l'ho, eccola qua. L'ascoltiamo, dai, dai, dai, dai. A proposito della Fiera di Maggio, che c'è appunto a Busca, ascoltiamo Fabio Concato con Fiore di Maggio. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole.

0: State ascoltando Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi.
1: Eccomi qua, ero concentratissimo e stavo ascoltando questa bellissima canzone di Fabio Concato, La dolcezza di quegli anni, veramente bella. Fiore di maggio, l'abbiamo ascoltata e risentita dopo un bel po' che non la sentivamo, visto che siamo a maggio, è finito quasi maggio. Abbiamo visto gli appuntamenti appunto di maggio in festa e via dicendo, fiera di maggio, fiore di maggio. Va bene, adesso parliamo della Holy Run che torna a Torino con questa corsa che è la più colorata del mondo, che arriva sotto la Mole. Mamma mia ragazzi, si diventa colorati, tra sport, musica e una tavolozza di colori che attraversa gli spazi urbani e naturali, torna a Torino Holy Run per la sua seconda edizione, con una giornata dedicata alla condivisione e al movimento e al colore. Giornata di colore, divertimento in programma quest'oggi al Parco della Colletta, ragazzi. Scenario scelto per questo evento ispirata al celebre Festival dei Colori, aperto a partecipanti di ogni età, famiglie, gruppi di famiglie, runner, bambini e anche gli amici a quattro zampe, che potranno prendere parte a questo percorso di circa 6,6 chilometri da affrontare correndo o camminando in un contesto che unisce città e natura. L'evento infatti non è una gara, come ricordano gli organizzatori, ma è un'esperienza collettiva da vivere divertendosi. Quindi si è partiti quest'oggi alle 12 e ci sarà tutta la giornata fino a questa sera alle 19. La vera corsa inizierà dopo la trasmissione, intorno alle 16.30. Ce la faccio? Eh sì che ce la faccio, se voglio. Finisco alle 15.35 e vado subito, anche perché ci sarà l'Holy Shooter con le esplosioni di colore, la Holy Run dedicata agli animali, ai dog, appunto, e anche per tutti i bambini, questa grande esplosione di colore. Con l'iscrizione sarà incluso un kit ufficiale composto da t-shirt, sacca, bustina di colore, bottiglietta d'acqua, pettorale e gadget degli sponsor. Quindi il tutto partirà dal Parco della Colletta e il prezzo è modico, 10 euro per questa corsa colorata e bella, quale appunto la Holy Run 2026 quest'oggi, appunto. Non rido perché veramente se ne vedono delle belle quando finiscono queste corse, perché sono tutti colorati, i bambini soprattutto, anche i nostri amici animali e anche noi, perché no, tutti colorati, tutti belli in questo evento che c'è a Torino quest'oggi e che partirà ufficialmente alle 16.30 e durerà circa due orette e mezza. E adesso Shakira insieme a Burna Boy.

Shakira, Burning Boy, dai dai, mi sa che questo è la sigla ufficiale dei mondiali, non lo so perché quest'anno non c'è l'Italia, almeno al momento, poi non si sa, magari si riuscirà a farla entrare in qualche modo, ci stanno provando, però vabbè. Era Shakira insieme a Burning Boy, dai dai, e noi nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacicicocò ho scelto una base un po' diversa, nel senso che pensavo fosse un po' più ritmata, ma magari adesso piano piano va avanti questa base particolare per parlarvi del calendario del tour di Kiss Kiss Way 2026. Torino appunto inaugura questo grande appuntamento in Piazza Castello quest'oggi, appunto questa sera, con un evento musicale, uno show gratuito che riunirà tra i protagonisti tanti musicisti e tanti cantautori e cantautrici italiani e non solo. Ci sarà Arisa, Clara, Delia, Dito della Piaga, Ermal Metal, Frank Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancala e Scatti, in un line-up capace di attraversare linguaggi e sonorità differenti, dal pop all'urban fino al punto ai cantautori contemporanei. Per assistere a questo spettacolo dovete collegarvi al sito www.kisskiss.it, dove appunto saranno comunicate le modalità per ottenere fino a 2 codici per entrare appunto al centro di Torino con questi biglietti. E per quanto riguarda questo Kiss Kiss Way 2026, questa sera alle ore 21 in Piazza Castello a Torino, e l'evento è gratuito, però c'è la prenotazione obbligatoria. Quindi accanto al concerto ci sarà anche il villaggio Kiss Kiss, la casa Kiss Kiss, e ci saranno anche tanti DJ set, quindi tanta musica. Quindi Torino si veste di musica questa sera grazie a Kiss Kiss. Ricordiamo, Kiss Kiss è una radio, quindi va bene, c'è questo grande evento questo fine settimana in quel di Torino. Non so se ci sarà lui, non lo so. Comunque è tornato, Samurai J.

Un'altra canzone dell'estate 2026 sicuro, Samurai J, Flamenco Paranoia, canzone che ci ha portato così alla conclusione della trasmissione. Ho fatto anche il rimone, la rima, va bene, vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, saremo nel mese del compleanno del Carmelo Sacchi, giugno, e quindi va bene così, dai, un altro mese se n'è andato, come passa in fretta il tempo. Meno male, così ce ne andiamo poi in pensione. va bene, dai, sono pensieri positivi del Carmelo Sacchi. Manca ancora un po', però. Vabbè, dai. Vi do l'appuntamento la prossima settimana dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È tutto, e mi raccomando, ascoltate RNC, perché RNC vi offre musica, preghiera, cultura, informazione 24 ore su 24. Questa radio che non smette di tenervi compagnia e che vive grazie anche alle offerte dei radioascoltatori e di quelli che ci ascoltano. Quindi, volete sapere come si fa? Andate sul sito ufficiale www.rncweb.it. E cliccate come aiutare RNC e lì ci sono le coordinate Abicab se volete fare un bonifico e aiutarci, e anche il nostro conto corrente postale. Ok ragazzi, dateci una mano perché la radio deve sempre andare avanti. Salutiamo tutti i don che stanno ascoltando la radio e un buon fine settimana allungato anche a tutti voi. Vi lascio con una canzone secolare. Arriva F.R. David, Wars.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buon pomeriggio a tutti, io sono Simone, sono tornato. E oggi voglio parlare di una cosa molto interessante. Io di solito, un pochino di tempo fa, ho visto la serie Oddballs, che è la serie di quel signore che aveva creato quel youtuber che ha creato quei video su YouTube della sua vita, che poi è riuscito a realizzare una serie TV su Netflix molto famosa. Però vi faccio capire com'era il personalità di questo protagonista. Ve lo dico io. Lui aveva un'intelligenza fuori dal comune, però la applicava in maniera abbastanza bizzarra, oppure non tanto coesa in realtà a come potrebbe funzionare nella realtà. E sapete una cosa? Non dico in realtà che è completamente stupida il suo modo di pensare, ma bensì ricorda moltissimo un altro modo di ragionare di un altro certo personaggio, che purtroppo è scomparso un pochino dalla mente di tutti. Se non fosse stato in realtà per il tempo che è passato e per le persone che hanno cominciato a usufruire di questa pagina dopo che questa persona non ha più fatto in modo di toglierlo. E ovvero sto parlando di un bambino molto speciale e della sua di un suo amico molto speciale. Infatti oggi ho intenzione di parlare di una striscia di fumetti molto amata in tutti i tempi, che però ha avuto un piccolo dimenticarsi nel tempo, ma che ritorna grazie a questo racconto che voglio raccontarvi. Vi presento Calvin e Hobbes. Nato dalla metà dalla mente del grande Bill Watterson, dal 18 novembre del 1985, durato fino al 31 dicembre del 1995 invece. È durato precisamente 10 anni in realtà questo fumetto. Parla di questo bambino frenetico e immaginativo di nome Calvin e la sua vivace tigre di pezza ma anche mite ma saggia tigre di pezza Hobbes. I due vivono numerose avventure in queste strisce a fumetti, tra avventure surreali, tempi di giochi e dialoghi quasi esistenziali, e con anche riflessioni sulla società moderna del tempo, vedendo in realtà un personaggio come Calvin che riesce a fare anche delle presuppositioni molto intelligenti su alcuni modi di ragionare della società moderna di oggi e anche forse di quella di ieri, ma sempre mantenendo quella gioia di bambino e di divertimento che dà ad esprimere ogni ragazzo della sua età comunque. Non lo snatura, bensì gli dà molto più rilievo in realtà. Trattando con... però è tutto trattato con una delicatezza, senza mai renderla dura da digerire. Un vero pezzo di pane, o come metterci una... come metterci una di quelle pillole che si mettono ai cani per farle mangiare, ricoperte del formaggio. O come dire una bottizia molto triste nascosta sotto un brownie. Ma chi lo sa. Infatti, il piccolo Cullen è quasi uno specchio, diciamo, dove gli pone domande a tratti scomode, ma filtrate dagli occhi del bambino che si vede. Potrebbe rappresentare chiunque lo legga e può far sentire di un bambino chi già è un adulto. Durato il fumetto precisamente 10 anni, e dopo essersi fermato nel momento però del suo massimo picco. Perché dovete sapere che tutti noi conosciamo moltissime storie dei fumetti e delle icone pop degli anni 80, ma loro sono sempre conosciute per poi facevano tipo... e quindi cadono, diventano solamente macchie di quello che erano una volta. Ma non Calvin e Hobbes. L'autore è stato intelligente da fermarsi al suo apice, al successo, e non accettare mai da nessuno in realtà che la sua opera venne trasformata in un valore commerciale soltanto. L'ha fatto in modo da cui rimanesse sempre un'opera importante, un mero fumetto dove si può far sentire felici sia adulti che bambini. Bambini, rimanendo sempre fedele a se stesso. Un autore che sa ancora oggi essere fiero di essere un artista e un fumettista. Soddisfa. Cioè, io credo in realtà che tra tutte le immagini e icone dei tempi sia l'unica rimasta ancora fedele a se stesso. Perché tra di loro ci sarebbero stati altri, ma in questo momento non saprei se considerarli cadute oppure solamente delle... solamente delle continue idee di come lo hanno interpretato. Per me altri, anche loro sono sopravvissuti. I disegni di Watterson sono semplici, sì, però riescono a creare un'espressione migliore che però rende quasi più importante seguire la storia rispetto che all'ambientazione in sé per sé. Per questo che gli sfondi delle storie sono sempre in bianco e nero. Solamente dei piccoli dettagli del terreno o dello sfondo, ma niente di più. Non ci sono cielo, altri alberi o case. C'è solamente uno sulla parte e ci fa già capire la storia come funziona. Rende tutta la interpretazione all'interno più giusta e significativa. Prima. Mentre ci sono stati anche dei volumi a colori domenicali dove si possono vedere l'estro creativo di Watterson all'interno di ogni sua opera, come si vede anche in quelle famosissimi pannelli dove si vedevano il piccolo Calvin e il grande Hobbes dormire su quel ramo di albero, oppure dove facevano una gara con il carretto, anche dove si vedono in realtà ambientazioni. Ma e quando parliamo anche dell'Italia, quando è arrivato da noi, erano già gli anni 80-90, che è conosciuto da moltissimi italiani, ma oramai sono passati tipo 26 anni ormai dalla sua fine della serie a fumetti. Ma la loro fama non finì mai, grazie alla profondità raccontata con un tale dolcezza, raccontando un'epoca dove ai fumetti si racconta vera passione e non far morire la creatività e di continuare a vendere un mondo meraviglioso grazie a questi due amici e le loro straordinarie avventure. Continuano sempre a mantenere quella bolla di innocenza che ha sempre realizzato quello lì che sarebbero le persone oggigiorno, che purtroppo è anche una bella metafora per come crescono le persone. Certe volte alcuni genitori vorrebbero che rimanessero come è stata quest'opera, innocente e giusta e soprattutto non inquinata da qualcun altro. Però purtroppo la differenza tra noi e loro è che noi cambiamo, dobbiamo per forza cambiare e diventare qualcosa di differente purtroppo. Quindi a mio dispiacere purtroppo noi potremmo non essere mai come Calvino e Hobbes, ma noi possiamo imparare a essere migliori come loro. Non possiamo ritornare a essere come eravamo prima, però possiamo migliorare quello che abbiamo di già e renderlo bello come lo erano loro appunto. Se vi interesserà in futuro vedere lo stesso qualcosa, su di questi Calvin Hobbes, sappiate in realtà che ci sono moltissime persone che però appassionate da queste idee hanno create molte versioni di questi due amici in alcune loro avventure o in qualunque altra scenetta interessante o comica. Tipo, dovete sapere che un certo video designer della Da Domani, un certo Donato Di Carlo, realizzò tutto da solo un corto animato di Calvin, dove si racconta tutto di lui che non voleva fare un tema a scuola e quindi decise di farlo su una bugia che ha inventato lui. E poi non si sa come è andata a finire, visto che lui scappò alla fin fine per la spavento di quelli che gli aveva portato. Però si sa molto bene che sarà in un mare di guai per aver raccontato cose strane riguardanti i suoi mamma e papà. Noi papà. E tutto dobbiamo anche ringraziare che tra i doppiatori di eccezione c'è stata pure la grande Ilaria Stagni, doppiatrice leggendaria di Bart Simpson, che ormai non lo doppia più però. E quindi questo che vi dico. Vedetelo, è un fumetto che merita moltissimo. Io so molto bene che non c'è niente che possa commercializzarlo come lo faceva oggi, che purtroppo l'hanno fatto anche, però almeno sono state cose che è successo perché ormai i suoi diritti erano scaduti, quindi molte persone potevano usufruire di come gli pare di quel personaggio. Però una cosa è certa, se volete però vedere un vero Calvin Hobbes, guardatevi i fumetti, che ci sono ancora quei fumetti nelle librerie Feltrinelli ancora. Grazie a tutti ragazzi e buona serata.
5: E adesso un po' di musica. Elisa con Tua per sempre.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo Ludovica
1: e Francesco
0: e oggi faremo la scena 3 della Bella e la Bestia per il cinema di Aspitab.
1: Per il laboratorio Aspitab, in poche parole. Ok, allora mettetevi comodi e cominciamo.
0: Buona visione.
1: Buona lettura.
0: Ah, Gaston, ma che bella sorpresa.
1: Sono d'accordo, io sono pieno di sorprese. Sai, Belle, non c'è ragazza in tutto il paese che non vorrebbe essere nei tuoi panni. Questo sarà il giorno, sì, questo sarà il giorno in cui si avvereranno i tuoi sogni.
0: E tu cosa ne sai dei miei sogni, Gaston?
1: So tutto. Senti, immaginati la scena. Una rustica casina di caccia, la mia ultima preda che arrostisce sul fuoco, la mia mogliettina che mi massaggia i piedi, mentre i piccoli giocano sul pavimento con i cani, naturalmente, ne avremo 6 o 7.
0: Cani?
1: Ma no, Belle, ragazzi robusti come me.
0: Immagina la scena.
1: E sai chi sarà quella mogliettina?
0: Lasciami pensare.
1: Tu, Belle.
0: Gaston, sono senza parole. Non so proprio cosa dire.
1: Di che mi sposerai?
0: Mi dispiace tanto, Gaston, ma io proprio non mi merito.
1: Wow. Beh.
0: Ok.
1: Vabbè. Beh, speriamo che vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.
0: Buona visione.
1: Ciao.
0: Buonasera a tutti. Noi siamo Ludovica,
2: Alberto, Femiai, dicendo il mio nome d'arte Teatrotto.
0: E oggi vi leggeremo Jumpers,
2: un salto tra gli animali.
0: Ciao, vai, Albi.
2: Jumpers, un salto tra gli animali, Hoppers, è un film d'animazione del 2026, coscritto e diretto da Daniel Chong. La pellicola è il 30° lungometraggio Pixar e festeggia il 40° anniversario della casa di produzione. Dopo che un gruppo di scienziati ha inventato una tecnologia in grado di trasferire elementi umani in corpi di animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come la giovane studentessa dell'Università di Beaverton, Mabel Tanaka, che usa questa tecnologia per incarnare un castoro robotico e sventare il crudele piano di Jerry, un terribile ed infido, ma falso sindaco robot corrotto della città che in realtà era Titus, il malvagio re degli insetti, travestito e di una falsa impresa edile, priva di scrupoli, di distruggere l'habitat naturale locale per costruire un nuovo complesso di edifici.
0: Utilizzando la nuova tecnologia Mabel, scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione. Nel dicembre 2020, Daniel Kong ha rivelato su Twitter di essere tornato alla Pixar dopo il completamento della sua serie televisiva di Cartoon Network. Siamo solo orsi. 2015-2019 è l'uscita di Siamo solo orsi, il film, 2020, che stava lavorando a un lungometraggio originale. All'evento per i fan del Dix del D23 dell'agosto del 2024. Il direttore creativo della Pixar Pet Doctor ha annunciato che il film si sarebbe intitolato Hoppers. Poco dopo, Jess Andrews ha rivelato sul suo account X di aver lavorato a film per 3 anni. Nell'agosto del 2025 venne annunciato che Mark Mothersbaugh avrebbe composto la colonna sonora del film, segnando la sua prima composizione per un film Pixar dopo aver composto diversi cortometraggi per lo studio.
2: Ok, questo è tutto. Ogni volta quando ci parla di Jumpers usato tra gli animali, io ti è a Castoro e anche alla direttore del doppiaggio Massimiliano Manfredi. Visto che Autorino non c'è adesso. Io direi ciao, grazie a tutti e agli altri.
0: Un saluto da Ludovica,
2: da Alberto, dal nome d'arte Teatro Otto, e direi ciao. Agli animali della natura.
0: Ciao a tutti.
2: Al robot, ciao, alla prossima, ciao ciao.
1: Buongiorno a tutti amici, siamo ritornati con la radio. Io sono Francesco e per il laboratorio Aspitab vi faccio la scena, o meglio, il monologo di Zeta la formica. Siete pronti? Cominciamo. Per tutta la vita ho vissuto e lavorato in una grande città, il che, ora che ci penso, è piuttosto un problema, visto che mi sento sempre a disagio tra la folla. Sul serio, ho questa paura degli spazi chiusi. Tutto mi fa sentire in trappola, in continuazione. Sa, Mi dico sempre che deve esserci qualcosa là fuori. Meglio, forse penso troppo. Io credo che tutto risalga al fatto che ho avuto un'infanzia molto ansiosa. Sa, mia madre non aveva mai tempo per me. Insomma, quando sei il figlio di mezzo, in una famiglia di 5 milioni, non ricevi nessuna attenzione. Voglio dire, com'è possibile? E ho sempre avuto questa storia dell'abbandono, sapessi che mi affligge. Mio padre era fondamentalmente un fuco, come le ho detto, e sa, spiccò il volo quando io ero ancora una larva. E il mio lavoro poi non mi faccio ricominciare perché mi irrita molto, vede? Io non sono tagliato per fare l'operaio, glielo dico subito, mi sento fisicamente inadeguato e io in tutta la mia vita non ho mai sollevato qualcosa che andasse oltre 10 volte il mio peso corporeo e arrivando al dunque, maneggiare la terra, ecco, non è la mia idea di una carriera gratificante.
3: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che intensifica raid e offensiva di terra.
2: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito moto proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
3: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'ufficio studi della CGA.
4: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
3: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale è minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC presenta
0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
6: Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. C'è Samira Rocchetti che insieme a me viaggerà quest'oggi alla scoperta di mondi in cui la fragilità si trasforma in forza, la semplicità in pace e la storia dell'arte in una bellissima fiaba. Inizieremo tra poco dando spazio alla creatività pura, lo faremo con Erika Vale Morello e il suo Gli stivali di Vincent. È il primo volume di una collana dove la vita e i capolavori di Van Gogh si intrecciano magicamente con la fiaba del gatto con gli stivali. Poi proseguiremo conoscendo Ilaria Orsali e sfoglieremo il libro illustrato Francesco d'Assisi, che è un'opera pensata per i piccolissimi e che nasce ovviamente in occasione dell'8° centenario della morte del santo. E poi con Anna Celani parleremo di un albo delicato che si intitola Cerotti, la storia di una tartarughina che nonostante il suo guscio fragile decide di mettersi in viaggio per allargare i propri orizzonti e scoprire il valore dell'amicizia. Tutto questo per quel che riguarda le chiacchiere, ma iniziamo con la musica. Loro sono Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

0: immaginate cosa accadrebbe se una fiaba che conoscete, entrasse nei quadri di un grandissimo artista. Ve lo raccontiamo subito, perché ho qui di fronte a me Gli stivali di Vincent, un piccolo grande capolavoro con le parole di Beniamino Sidoti, ma soprattutto le illustrazioni di Erika Vale Morello, che torna alla biblioteca dei ragazzi. Come stai?
1: Ciao Daniela, allora guarda, molto bene, un po' stanchina, però insomma sono molto contenta del lavoro e sono soprattutto molto contenta di essere di nuovo qui con te a chiacchierare, a raccontare qualche libro nuovo.
0: Sì, tra l'altro questo libro ha tantissimi motivi per essere qui alla biblioteca dei ragazzi. Intanto insomma devo dire che questa meravigliosa ragazza me ne aveva parlato qualche tempo fa, quindi ero molto incuriosita. So che è il primo di una collana nuova per una casa editrice che per la prima volta ospitiamo qui alla biblioteca dei ragazzi. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora la casa editrice è Boom Edizioni, è una giovanissima casa editrice che è lì per compiere 3 anni e si è innamorata di questo progetto. L'editrice è proprio appassionata di fiabe, tant'è che le studia anche, fa corsi di formazione, anche appassionata di arte, diciamo anche un po' appassionata dell'Erika Vale Morello. Quando ha visto questo progetto, insomma, ha voluto crederci. E quindi, insomma, partiamo con Fiabe d'arte, che questo è il primo volume appunto di questa collana di cui io sono l'ideatrice. Per la quale poi alla fine usciranno un volume l'anno, ecco, nei prossimi anni. Adesso ne abbiamo già programmati altri 3 e quindi insomma siamo molto contente.
0: Fiabe d'arte, appunto come il nome suggerisce, intreccia in qualche modo il mondo dell'arte con quello della fiaba. Perché sei partita proprio da lui, da Vincent?
1: Allora, intanto perché è un pittore che sento proprio dentro, sia a livello tecnico, proprio pittorico, diciamo, mi ripeto però, ma anche a livello umano, quindi l'ho studiato moltissimo, lo sento proprio vicino, come se fosse un mio amico. ho letto molti libri su di lui, la sua corrispondenza col fratello Teo, che poi alla fine costituisce un vero e proprio trattato di pittura. Io quando lo racconto ai ragazzini dico che effettivamente, se non ci fossero queste lettere, molti aspetti pittorici di Vincent, molte soluzioni cromatiche, non ne avremmo la spiegazione. E invece grazie a queste lettere in cui lui si apriva al fratello e si raccontava anche come pittore a livello di soluzioni, no, che scopriva giorno per giorno, effettivamente abbiamo un vero e proprio trattato di pittura di Van Gogh. Effettivamente uno dei miei preferiti, e nello specifico quando mi è venuta questa idea di rappresentare la fiaba del gatto con gli stivali attraverso i quadri di Van Gogh, io stavo partecipando a un concorso che, lo dico anche per gli emergenti se può interessare, si chiama Notte di Fiaba a Riva del Garda. È un concorso organizzato da Chiara Tomasi, il presidente di giuria era Livio Sossi, poi è stato sostituito da Francesca Tancini, un'altra grandissima esperta di illustrazione, storia dell'illustrazione in Italia, e quell'anno nel 2020 loro proponevano una riscrittura del gatto con gli stivali. Insomma, io per non fare uno studio di personaggi che fosse fino a se stesso, o comunque per attirare maggiormente l'attenzione, in quel periodo stavo studiando Van Gogh in maniera un po' più approfondita, avevo proprio i suoi dipinti sotto le stampe dei suoi dipinti sotto gli occhi, e per puro caso, pensando al testo e guardando i quadri, mi sono detta: ma sono degli scenari perfetti, io infilo i personaggi qui dentro e funziona.
0: E funziona, e poi da lì è partito tutto, quindi una genesi lunga che ha portato a questo libro così bello. Mi dici che cosa hai provato la prima volta che ce l'hai avuto stampato tra le mani?
1: Guarda, sempre così per raccontare anche a chi vuole fare questo lavoro, a chi appunto è emergente, è una grandissima emozione, perché è veramente uno dei primi grandi progetti personali a cui ho lavorato. La cosa importante che ho imparato negli anni, anche lavorando con altre persone che poi mi sono state vicine durante la mia carriera, è che effettivamente ogni libro ha il suo tempo. Ci saranno degli editori che non accetteranno un progetto, ma perché non rientra nel catalogo, perché non rientra nelle sue corde, non rientra nel modo di vedere o vivere la narrazione per immagini o l'albo illustrato. Però se un progetto è pensato, se ha delle basi importanti, se è studiato in maniera consapevole, quel progetto prima o poi uscirà fuori. E devo dire che lui è il primo di una serie di progetti che stanno venendo fuori, che sono progetti molto antichi per me, perché appunto lui è del 2020, però nei prossimi mesi uscirà un progetto per un'altra casa editrice che feci sempre per un concorso. In questo caso era il concorso De Conno, quello del Silent Book. Uscirà con le parole, però la storia è quella, il libro è quello. Uscirà un altro mio progetto personale il prossimo anno in fiera a Bologna, che nasce da una illustrazione che feci per Tapirulana nel 2017. Quindi quello che posso dirti è che effettivamente quando un'idea è forte ed è ben studiata e ci si crede, di non rinunciarci, perché il momento del libro arriva, non arriva subito, è giusto che ogni libro abbia il suo tempo, però arriva.
0: Quindi avere pazienza e non demoralizzarsi, perché probabilmente non è quello il momento giusto, e quindi poi arriverà il momento giusto, l'editore giusto. E come nel caso appunto di questo libro, io mentre tu parlavi mi stavo sfogliando le tavole, e ora in radio non è proprio possibile darvi un'idea della meraviglia, questi colori. Sei contenta anche della resa dei colori stampati?
1: Sì, sono molto contenta, perché allora intanto il progetto grafico proprio è stato seguito di nuovo da Massimo Pastore, che è questo collega illustratore grafico che ha anche questo studio, l'Anonima Impressori, questo studio tipografico a Bologna, che già si è occupato di vendesi, di traslochi, quindi siamo già rodati, abbiamo già lavorato insieme, e lui ha questa grandissima capacità visiva, per cui riesce veramente a con i suoi interventi e con i consigli che mi dà. Ad esempio, lui mi ha consigliato di dipingere il titolo a mano e mi ha detto: giocaci un po', crea un po' qualcosa che ti possa divertire, qualcosa di particolare. Ed effettivamente, se notate la V di Vincent e la coda del gatto, e lui mi dà sempre questi input molto, molto utili, che poi servono tantissimo per valorizzare i miei disegni, le mie illustrazioni. Allo stesso tempo è stato coinvolto di nuovo anche Simone Galvanini, che ringrazio tantissimo, che è il cromista, lui ha questa azienda Ciano Magenta, lui si occupa proprio delle acquisizioni dei miei disegni e di fare in modo che sia nell'acquisizione, nel primo passaggio di acquisizione e poi nella stampa, la resa cromatica sia fedele agli originali. Perché poi per chi lavora come me in tradizionale, i miei colleghi lo sanno, non è scontato che poi i colori corrispondano, invece i colori sono esattissimi, e quindi siamo anche veramente molto contenti della stampa. Quello sì, devo ringraziare per tutto questo ovviamente l'editrice Gioia Suriano.
0: Mi sembra giusto fare questi nomi che sono fondamentali. Tra l'altro, appunto, pensando a questi colori meravigliosi che poi insomma hai creato, proprio i colori di Van Gogh, e ho un'immagine, perché io ti seguo su Instagram, del tuo studio, del caos meraviglioso del tuo studio. Immagino quando dipingevi queste tavole che cosa poteva esserci.
1: Sì, allora diciamo è sempre così. Io poi quando finisco un progetto, perché poi chiaramente cambia la palette, cambiano i colori, però ci sta anche ripulire un attimino il tavolo, riordinare per far spazio, anche perché non parto proprio subito a colorare, prima studio tantissimo, magari leggo, e poi a un certo punto comincio più che a disegnare a dipingere, quindi mi faccio guidare direttamente dal colore. In questo caso è stato facile, perché poi alla fine le cromie di Van Gogh sono queste, e devo dire che sono dei colori molto molto vicini, li sento molto personali, quindi sono molto vicini alle mie palette personali, e quindi non è stato difficile andare a cercare questi blu, questi colori caldi, questi ocra gialli, questi che poi vengono vibrano tutti insieme a questo fondo magari di arancioni, queste luci che do in alcuni punti. E alla fine sì, il mio studio è un vero caos, e quello di cui mi stupisco ogni volta è che se c'è una parte, ci sono delle zone chiare, delle zone bianche del foglio, nonostante il caos, nonostante ci sia anche qualche incidente, quindi alle volte versi nei vasettini acqua oppure col gomito, perché io uso il mio tavolo e la mia tavolozza, quindi io metto proprio il colore del tubetto sul tavolo, e alle volte poi magari col gomito, appoggi la mano, quindi ti tiri via il colore e magari può capitare che ti appoggi anche sul foglio, quindi faccio anche di questi pasticci qua. Nonostante questo mi stupisco di come riesca ogni volta a lasciare i bianchi che desidero, quindi poi alla fine va anche bene.
0: Fantastico, guarda, vorrei essere una mosca e osservarti lì nel tuo studio mentre fai tutto questo. Non ti chiedo spoiler sul secondo titolo della collana, aspetterò pazientemente il prossimo anno, ma intanto posso dare uno spoiler ai nostri ascoltatori, perché tu poi tornerai tra qualche settimana a trovarmi, perché i progetti sono tanti e io ora non me ne voglio perdere neanche uno.
1: Grazie, no, sono contentissima e sarò contenta anche di parlarti di quest'altro libro, perché poi per una combinazione, è stata proprio una combinazione, i due libri sono usciti entrambi in fiera a Bologna, però insomma adesso cerchiamo di farli andare insieme.
0: Grazie
1: Daniela, un abbraccio.

0: siamo pronti a raccontarvi una storia che probabilmente conoscete, sicuramente la conoscono gli adulti, ma credo anche i bambini, però raccontata in una maniera molto molto bella in questo libro che ho tra le mani, edito dalle Paoline, scritto dalla nostra ospite Ilaria Orsali. Ilaria, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi innanzitutto.
1: Grazie.
0: Che bello averti qui con Francesco d'Assisi, che è questo libro che ho di fronte a me, che racconta la storia di San Francesco in una maniera delicatissima, pensata proprio come per i primi lettori, diciamo.
1: Sì, esatto, la sfida era proprio questa, di raggiungere una maniera delicata nel senso più alto del termine, cioè facilmente afferrabile, facilmente interessante anche per i più piccoli, raccontare questa storia qua che insomma ha diverse sfaccettature, può essere lunga, può essere anche difficile, no? Anche per gli adulti, e ho cercato di renderla interessante e anche facilmente ricordabile per i bambini.
0: Sì, hai detto bene, è una sfida, perché rendere le cose semplici è veramente molto complicato, insomma chiunque ci abbia provato lo sa, però credo tu ci sia riuscita. Quello che poi trasmette la chiave di lettura, insomma, che hai scelto per raccontare la storia di San Francesco, lascia poi nello sguardo di chi legge questo libro un grande senso di serenità e di felicità. Ecco, l'aggettivo felice torna tantissimo.
1: Sì, esatto, l'ho scelto proprio come ritornello di questo libro. Io apprezzo molto, sono anche mamma di tre bambini ormai anche abbastanza grandini, però apprezzavo molto quando erano molto più piccoli gli albi in cui ritornavano, no? C'erano questi ritornelli ogni una, due o massimo tre pagine, e vedevo che erano molto efficaci perché riuscivano ad entrare bene nella memoria dei bambini, ma non soltanto nella memoria diciamo cognitiva, ma anche quella affettiva. E quindi è uno stile che ho voluto riprendere per collegare, ecco, questo concetto della felicità che poi è stata alla ricerca di ognuno di noi e sicuramente è stata anche quella di Francesco. E sì, quindi cerco di ripeterlo più volte, sempre anche con le stesse parole, proprio per creare questo legame emotivo e mnemonico nei bambini.
0: Tra l'altro poi c'è un corrispettivo anche visivo, perché anche le immagini trasmettono felicità.
1: Sì, beh, meno male. Sì, le illustrazioni. Dunque, qua ci riferiamo a un target anche di più grandini, quindi non proprio primissimissimi libri per piccolini, ma anche dai insomma in età prescolare, 2-5 diciamo. Quindi le immagini sono anche un pochino più elaborate rispetto a quelle per i più piccoli, però anche in questo caso ho voluto mantenere una ripetitività, ecco, nelle posizioni, sicuramente nei colori, nell'utilizzo anche i vestiti ad un personaggio corrisponde un modo di vestire che ritorna sempre, o una posizione che ritorna il numero maggiore di volte possibile. E sì, insomma, anche la scelta della palette ritorna facilmente alla gioia, ecco.
0: Tu giustamente parlavi di questa fascia di età, in realtà poi essendoci questo diciamo tutta la parte testuale è scritta in stampato, no? Immagino anche i bambini magari della primaria, il primo anno della primaria, appena iniziano a leggere, il piacere di poterlo leggere da soli.
1: Sì, questo anche assolutamente era uno degli obiettivi, quello di fare sì che questo libro possa essere inizialmente uno strumento, ecco, che colleghi adulti e bambini, genitori, insegnanti e bambini, e che poi per i bambini possa diventare facilmente utilizzabile in autonomia, e con lo stampato raggiungiamo facilmente questo obiettivo.
0: Certo, sicuramente San Francesco è un santo amato in maniera trasversale a tutte le età. Secondo te i bambini da cosa rimarranno affascinati dalla figura di questo santo?
1: Io spero che rimangano affascinati viso, da come l'ho disegnato. Perché ecco, ho voluto rappresentare un volto che trasmetta proprio serenità e vicinanza, ecco, questo il fatto che ha un come potuto presentare di oggi un ragazzo di oggi, come avrei potuto disegnare un personaggio contemporaneo nei nostri giorni. E spero che sia questo che rimane, nel senso che è una storia che può parlare di ciascuno di noi di oggi, anche se è del passato.
0: Certo. Ilaria, prima di lasciarti, naturalmente ringraziarti per questi minuti che ci hai donato, per te cosa rappresenta San Francesco? Cioè, per nella tua vita è una figura che ha avuto un'importanza? Quando l'hai incontrata nella tua vita?
1: Allora, io sono scout e San Francesco è il protettore dei lupetti, quindi dei più piccoli. È una figura che ritorna molto spesso. Di certo è un legame appunto affettivo che, come dire, noi nella nostra storia, noi come società, nella nostra storia adesso associamo a tutto ciò che è tutte quelle virtù che avvicinano all'amore per la natura, all'ecologia, al rispetto per gli altri, alla non violenza. E devo dire che questa figura qui mi riporta proprio a questo, cioè a questi valori qua, e vogliamo leggerlo così, e anche per me è stato così.
0: Ilaria, grazie anche per questa piccola parentesi personale. Allora, Francesco d'Assisi di Ilaria Orzali, Edizioni Paoline, da regalare. Grazie Ilaria.
1: Grazie molto a te.

0: E noi dopo la musica rientriamo con le nostre chiacchiere e un libro bellissimo per Edizioni Corsare. Sono felice di mettervi voglia di leggere Cerotti, che già il titolo secondo me potrà aprire degli spiragli nel vostro cuore. Ed è con noi Anna Celani per parlarne. Anna, buon pomeriggio e ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Virtualmente è con noi anche Emma Pulcinelli, perché le sue illustrazioni insieme alle tue parole hanno reso un po' magico e molto poetico questo Cerotti. Di che Cerotti parliamo, Anna?
1: Allora, parliamo di Cerotti fisici nel libro, in realtà, perché parliamo di una tartarughina che ha un guscio molto fragile, e questa tartarughina, proprio in virtù di queste ferite, di questo guscio un po' fragile, non può fare quello che fanno le altre tartarughine. Quindi parliamo di cerotti fisici, quindi di ferite fisiche. E però quello che mi piace di questo libro, e ringrazio Giuliana Fanti per la fiducia, per averlo voluto pubblicare, per averci creduto, quello che mi piace di questo libro è che in realtà parla un po' alle ferite di tutti. Quindi in realtà la tartarughina ha delle ferite fisiche, però un pochino tutti possiamo un po' rispecchiarci in questa tartarughina, perché tutti abbiamo il nostro guscio con le proprie fragilità. E quindi parliamo di ferite fisiche, ma non solo, in realtà.
0: Tra l'altro la scelta della tartaruga è perfetta, perché quando abbiamo delle ferite, che siano fisiche o dell'anima, tendiamo un po' a rimanere nel nostro guscio per paura di essere feriti ancora.
1: Esatto, infatti questa tartaruga è molto confinata nella sua realtà familiare, quindi osserva le altre tartarughe giocare all'esterno, e i genitori tendono a evitare che lei poi faccia delle esperienze che possano in qualche modo ferirla. Quella che cambia tutto è un sogno: lei sogna una tartaruga guaritrice, e quindi parte alla ricerca di questa tartaruga guaritrice, contro il parere anche un po' della famiglia preoccupata per le sue condizioni, ma in realtà è questo lanciarsi nel mondo che può cambierà tutto.
0: Eh sì, cambierà tutto, perché le ferite, ora non so se tu interrompimi se spoilero troppo, beh, le ferite insomma nella vita non è che scompaiono le cicatrici, diciamo la verità, no?
1: Esatto.
0: Sia quelle fisiche, ecco. Però si possono o trasformare, o comunque le possiamo guardare con uno sguardo nuovo.
1: Le possiamo anche accettare. In realtà io mi piace scrivere, e mi piace scrivere forse un po' per comunicare con quella bambina interiore che è sempre difficilmente raggiungibile. Gli albi illustrati, a mio avviso, hanno questo potere magico, mentre noi leggiamo gli albi ai nostri figli o agli alunni, insomma, quindi mentre un adulto legge l'albo illustrato è un po' un ponte, una comunicazione tra l'adulto e il bambino, ma non solo il bambino che ascolta, ma anche il bambino dentro di noi. E quindi mi piace un po' questo, che vada un po' anche a parlare alle nostre ferite di bambini, insomma, che ci possa un po' aiutare a riflettere sul fatto che queste ferite non necessariamente vadano guarite, ma possano essere un po' uno zainetto che ci portiamo dietro, un qualcosa con il quale possiamo comunque affrontare la realtà, che non ci debba precludere in qualche modo il piano del reale, no? Perché ogni tanto la sensazione che dobbiamo essere perfetti e immacolati per poterci godere quello che la vita ha da offrirci, e spesso non lo facciamo proprio perché abbiamo dei problemi, proprio perché ci focalizziamo e ci concentriamo su queste ferite, e questo un po' ci ferma. Quindi ecco, la storia della tartaruga è la storia di una tartaruga che non guarisce, quindi è una favola di non guarigione in realtà, ma è una favola di accettazione. Cioè lei parte con queste ferite con le quali in realtà tornerà. Quindi questa tartaruga, questo è forse uno spoiler, ma insomma negli albi illustrati sappiamo che
0: ci sta,
1: si possono essere spoilerati senza perdere la magia. Quindi lei con queste ferite in realtà tornerà a casa, però tornerà a casa che sarà una tartaruga trasformata. Cioè i suoi cerotti, che erano dei cerotti banali, con l'avventura che lei vivrà si trasformeranno in dei cerotti estremamente originali, e ogni cerotto racconterà di nuovi incontri, di nuove esperienze, di nuove amicizie. E quindi ecco, queste ferite in realtà possono essere anche un'occasione per aprirsi al mondo, no? Una piccola crepa che ci mette in comunicazione con il prossimo.
0: Certo, quindi tartarughina, la immaginiamo davanti allo specchio, un tempo insomma si guardava coi cerotti al mattino sperando che non ci fossero più, e invece guarderà ogni singolo cerotto ricordando un incontro, un'amicizia, un'avventura vissuta.
1: Esatto, esatto. Ah,
0: bellissimo. Senti, ma come ti è nata l'idea? Cioè, l'avevi lì da un po', è nata di getto?
1: Allora, diciamo che io ho sempre scritto, nella vita faccio altro, il mio mestiere attualmente è altro.
0: Particolare?
1: Sì. Sono una dentista e studentessa di medicina e chirurgia in realtà, quindi insomma faccio tante cose, però ho sempre scritto, per me la scrittura è sempre stata un po' terapeutica e quindi ho sempre scritto, ho un romanzo lasciato a metà che mi riprometto di finire non appena concluderò la laurea in medicina, però ecco, ho sempre scritto, mi è sempre piaciuto scrivere, ho due bambini e quindi diciamo fra le favole che mi piace inventare qualcuna me ne è rimasta più nel cuore insomma, e quindi poi l'ho messa per iscritto, ecco, quindi è una favola nata così in un momento un po' particolare, ma ecco, mi era rimasta proprio impressa e quindi ho deciso di metterla nero su bianco, insomma, come altre cose che ho fatto, però l'ho sempre immaginata poi come un albo illustrato, perché la potenza delle immagini in questo caso secondo me è imprescindibile. Infatti Emma ha fatto davvero un lavoro eccezionale creando un ambiente veramente fantastico intorno a questa tartarugina, un po' gotico, un po' onirico, quindi è una favola che senza l'immagine avrebbe sicuramente perso potenza.
0: Tra l'altro io invito l'ascoltatore, soprattutto l'adulto, perché i bambini in realtà le immagini le guardano con grande attenzione, noi adulti siamo un po' più distratti, a osservare bene anche tutti gli animali che la tartarughina incontra lungo il suo cammino e noterà delle cose anche che faranno riflettere.
1: Assolutamente.
0: Quello non lo spoiler.
1: No, non lo spoilerare, però diciamo che possiamo solo dire questo secondo me, che è un mondo dove non domina la perfezione.
0: E a noi piace, dico la verità.
1: E a noi piace,
0: molto.
1: È un po' un antidoto a Instagram, no? È un mondo onirico, ma secondo me molto più realistico.
0: Concordo.
1: Molto più realistico.
0: Concordo. Insomma, come avrete intuito, Cerotti mi è piaciuto tanto e lo consiglio ai lettori di tutte le età. Magari lo comprate per il pretesto di regalarlo a un bambino, ma secondo me lo terrete lì anche per voi. Anna, è stato bellissimo conoscerti. Allora, insomma,
1: grazie.
0: Quando completerai il romanzo, insomma, temo ci vorrà un po', a occhio e croce.
1: ci vorrà un po', è lì che aspetta.
0: Però, se dovesse nascere qualche altra storia illustrata, ci risentiamo.
1: Lo spero vivamente, qualcuna ce l'ho nel cassetto a cui tengo. Grazie davvero.

0: Con questa splendida canzone dei Coldplay chiudiamo la puntata di questa settimana della Biblioteca dei Ragazzi. Ritrovate tutte le nostre chiacchierate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e un grazie enorme a Samira Rocchetti in regia.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107.400. RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: stamani all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto e la circolazione è ripresa regolarmente. Ancora violazioni della tregua tra Libano ed Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che ha risposto intensificando i raid aerei ma anche l'offensiva di terra. L'epidemia di Ebola da oggi scatta. L'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, rassicura il Ministero della Salute.
1: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica al centro-sud.
2: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
4: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto molto importante.
3: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
5: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
3: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
6: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme conoscendomi li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo.

0: E quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
1: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
2: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Oggi la liturgia ci presenta il mistero centrale della nostra vita, che è il mistero di Dio, che è uno solo. Come sappiamo noi, adoriamo un solo Dio. Tuttavia è una ricchezza tale, cioè è qualcosa nella vita così profonda e articolata, che è dinamismo continuo, per cui quando si traduce nel tempo diventa il Dio che è, che era e che viene. Perché noi viviamo il rapporto con Dio nel tempo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Per cui è un rapporto distinto quello che abbiamo con Dio, che ci viene dal passato, che attendiamo dal futuro e che ora è qui, in questo momento. È il principio e la fonte di quel dono di vita che ci attraversa e ci fa crescere come figli suoi. Dio è energia operante, in azione continua, che si esprime con modulazioni diverse del passato, del futuro e del presente, e diventa in noi relazione, esigenza necessaria, perché senza relazioni non viviamo. Affermare che Dio è Trinità vuol dire che c'è un passato da accogliere, un passato dell'umanità intera, in cui la parola si è espressa. C'è un futuro da attendere insieme e c'è soprattutto un presente da vivere nelle relazioni profonde con le persone, coi popoli, con le culture. Ogni ferita che noi infliggiamo alle relazioni tra persone, tra popoli e culture, tra le religioni, è un impedimento che noi poniamo allo sviluppo della specie umana e contro la storia degli uomini. Riconoscere che Dio è uno e molteplice vuol riconoscere che in gioco nella storia c'è un'energia in azione da accogliere attraverso la molteplicità delle relazioni, nel rispetto pieno delle sue manifestazioni anche attraverso altre culture e religioni. Per balbettare qualcosa sulla Trinità possiamo dire: la parola che accogliamo dal passato e che ricordiamo e che narriamo, lo spirito che attendiamo dal futuro, lo attendiamo continuamente perché ne abbiamo continuamente bisogno. E tutto questo nell'istante presente vissuto di fronte all'Eterno, accogliendo quel dono che qui e ora ci è offerto, per cui possiamo crescere come figli di Dio, facendo fluire il dono, cioè offrendolo ai fratelli. Non possiamo definire Dio in sé, noi descriviamo il rapporto con Lui. Diciamo Padre il presente, parola, figlio per il passato, spirito per l'azione di Dio che attendiamo dal futuro.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube e si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.

Il passo che abbiamo letto dell'Esodo ci mostra la realtà del popolo di Israele, di Mosè e di Dio. Sul Sinai il Signore rivela un impensabile aspetto della sua identità misteriosa. Egli resta fedele e misericordioso verso il suo popolo. A questa gente di dura cervice, Dio non mancherà di essere presente e di camminare davanti ad essa. È la terza volta, secondo il libro dell'Esodo, che il Signore proclama la sua identità misteriosa in rapporto ad Israele. Precedentemente, egli aveva rivelato al roveto ardente del Sinai, dichiarandosi redentore dalla servitù egizia, garante e guida di Israele verso la terra di Canaan, promessa ai loro padri. Poi i redattori dell'Esodo fanno pronunciare a Dio una seconda autopresentazione dal Sinai, all'atto di promulgare solennemente il Decalogo. Egli è un Dio geloso, ma anche ricco di bontà verso quelli che lo amano. Finalmente a Mosè, che si attendeva agli effetti della gelosia divina dopo il peccato grande di idolatria da parte di Israele, Dio fa la sorpresa di un nuovo tratto della sua identità misteriosa. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Quante volte Israele si è riferito a questi lineamenti del volto e del cuore del suo Dio? Ci pensarono i profeti a svilupparne il messaggio e a precipitarne il significato per la fede del popolo di Dio. Secondo l'autore del libro profetico di Giona, a sognare un Dio così pietoso e capace di ricredersi dei castighi minacciati ci fu pure il re di Ninive, la città empia e sanguinaria di Assiria. E non fu un'illusione, Dio si rivelò così. Chissà perché, ma colui che sperimenta il fallimento delle sue presunte avventure di autonomia da Dio non è lontano dal sognare un suo ritorno a Dio. Può intuire e sperare che se Dio c'è, non può essere che misericordioso. Gesù medesimo lo fa vedere nella figura del Padre misericordioso che aspetta il Figlio, lo accoglie, lo riveste della dignità persa, lo riporta a essere figlio. Come mai l'altro figlio, che viveva col Padre una relazione fredda di servo obbediente, non è arrivato a scoprire e a sognare relazioni profonde con suo padre e con suo fratello?

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Amici, Dio è Padre d'ogni consolazione, fonte del bene, amore gratuito. Di fronte alla fatica dell'uomo per trovare la felicità, ha dato il Figlio perché potessimo ribaltare su quell'uomo tutta la nostra rabbia, la nostra fame di potere, di importanza, anche d'amore, e riceverne solo del bene. Quell'uomo era Dio ed è morto perché non abbiamo saputo riconoscere che ci portava il bene. Non muore la capacità di perdonare e di rendere il bene per il male, la possibilità di diventare figli del Padre. Con la sua morte ha dimostrato la straordinaria potenza della vita che è in Dio, quella vita che lo ha fatto risorgere senza l'ombra di un rimprovero per chi lo aveva messo a morte e nemmeno per noi. Molti padri e madri hanno rifiutato in modo diversificato i figli, alcuni li hanno abbandonati. Dio, perfetto Padre, non ci tradisce mai, addirittura si fida di noi. I genitori, spesso inquieti per le scelte dei figli, dimostrano di non credere nel bene che hanno immesso in loro mediante l'affetto, l'educazione e la testimonianza. Dio invece sa che siamo in grado di vincere il male con il bene che infonde in noi e suscita sulla strada di chi è stato troppo ferito dalla vita, la persona, la situazione, la parola che lo avvierà verso una rinascita. Dio non ha un progetto, non interviene, ma si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che dalle vicende di disperazione sappia far nascere un bene maggiore. Quando un tossicodipendente sceglie volontariamente di entrare in comunità, diceva un prete amico della gente di strada, compie il primo passo verso Dio, verso la riconciliazione con la vita. Forse non andrà oltre, forse non entrerà mai in chiesa, ma è già in cammino verso il Padre che lo ama. Tuttavia, per entrare in comunità, bisogna che qualcuno abbia iniziato ad aprire una casa per accogliere chi stava sulla strada. Il Padre non decide nulla, ma accende il nostro cuore. C'è chi ha l'orecchio e il cuore sensibili da accogliere l'amore del Padre per il ragazzo abbandonato, per entrare nella dialettica del perdono anche nei confronti del genitore che lo ha rovinato. Allora un po' del mondo viene salvato, una persona entra nella festa del Padre.

Amici, più che capire il mistero della Santissima Trinità, oggi ci è richiesto di fare esperienza della tenerezza di Dio, di un Dio che si fa vicino attraverso Gesù, Figlio di Dio fatto uomo. Noi possiamo vivere in comunione con il Padre e lo Spirito Santo. La tenerezza del Padre la facciamo sperimentare attraverso la nostra tenerezza ai fratelli. Un abbraccio a tutti e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges di Marco Vannini, e proseguiamo la nostra ricerca sul culto di Maria nella Chiesa cristiana del primo millennio in Oriente ed in Occidente. E nella precedente trasmissione ho citato il contributo di Don Stefano De Fiores. Ora vediamo il contributo del salesiano Stefano Rosso, che ha scritto un libro sul segno del tempo nella liturgia e con riguardo alla venerazione di Maria nel primo millennio dice che prima di Nicea le principali testimonianze sulla venerazione di Maria, peraltro molto sobre, all'interno del culto cristiano sono: allusione a Maria nelle formule battesimali che entrano nel simbolo, inserimento nel nome di Maria nelle anafore, ricordata negli scritti ai padri Giustino e Ireneo, in cui è chiamata Nuova Eva, un parallelismo patristico con fondamento biblico con Cristo Nuovo Adamo, un tema che vedrà ulteriori ricchi sviluppi, e invocazioni a Maria nella pietà popolare come il graffito Caire Maria della grotta dell'Annunciazione di Nazareth, siamo alla fine del primo secolo, e come abbiamo citato nella trasmissione precedente, la prima preghiera mariana è Sub tuum presidium confugimus, con la menzione della Madre di Dio, e siamo alla fine del terzo secolo. Poi abbiamo la presenza nella iconografia dove è raffigurata con il Figlio. Dice Don Rosso che a partire dal IV secolo, al 300, le testimonianze, specie dopo Nicea, si fanno più frequenti. A ciò contribuì la lotta anti-ariana e soprattutto quella antinestoriana. Per la definizione del titolo di Teotocos Deipara, genitrice di Dio, il concilio di Efeso del 431 a.C. diede impulso decisivo alla venerazione mariana liturgica. L'ambiente già preparato sembrava aspettare solo il via, il sensum fidelium aveva preceduto le istituzioni. Allora vediamo in Oriente cosa capitò. Dice Don Rosso che al loro sorgere le feste della Madre di Dio costituiscono quasi sempre delle anamnesi indirette, perché non contenute nel Nuovo Testamento della storia della salute e della storia della salvezza. L'età dell'oro del formarsi delle feste della Vergine Maria nella Chiesa bizantina, in questo storicamente l'Oriente precede ed è più esuberante dell'Occidente, sono i secoli V e VI, cioè il 500 e il 600. In seguito agli sviluppi della cristologia formulata a Efeso e a Calcedonia, si avrà una vera esplosione di venerazione mariana. Nascono in quest'epoca 4-5 feste interamente o parzialmente mariane: Natività di Maria, Presentazione di Maria, ecco l'Annunciazione, l'Ipapante o Incontro, e la Comiesis o Dormizione in Oriente e Assunzione in Occidente, e la Maternità a Roma il 1 gennaio. Dice Don Rosso che la Chiesa Madre di Gerusalemme ha dato origine alle prime tre feste mariane universali. Il culto liturgico è sorto a Gerusalemme durante il V secolo, cioè nel 400, dalla dedicazione della sua prima basilica nella valle del Cedrum, vicino a Getsemani, dove si conserva la tomba della Vergine. La basilica moderna della Dormizione si trova invece su Sion, luogo del Cenacolo e della Pentecoste. Qui si ricorda la Dormizione della Teotocos, della Madre di Dio. Su spinta apocrifa, la festa si è evoluta nella commemorazione del Dies Natalis, coi Mesis Dormizio. Un secolo più tardi verrà estesa a tutto l'impero d'Oriente. Le celebrazioni duravano dal 13 al 15 agosto, giorno della dedicazione. In Occidente si assisterà più tardi come assunta in cielo. Ecco, nella chiesa costruita all'inizio del V secolo, cioè del 400, sulle vasche a piscina di Betesda, che ricorda la guarigione del paralitico in Giovanni 5,19, si inizia a commemorare la Natività di Maria all'8 settembre, cosa è il principio dell'anno ecclesiastico bizantino. Esso inizia con l'indizione il 1 settembre, forse è un parallelo con il Natale di Cristo, anch'essa all'inizio dell'anno liturgico. Per il Protovangelo di Giacomo, il luogo è legato alla casa di Sant'Anna presso la piscina di Betesda. Nel VI secolo, nel 500, la festa si estenderà a tutto Oriente e poi all'Occidente. Il 21 novembre 543 venne dedicata la Nea Teotocos, Santa Maria la Nuova, una basilica di grandi proporzioni fatta costruire da Giustiniano in prossimità del muro occidentale del Tempio, vicino alla moschea di Ellasca. Restano delle rovine che ne definiscono il sito presso le mura di Solimano il Magnifico. Vi si rievoca la presentazione di Maria al Tempio, di cui parla il Protovangelo di Giacomo. Ne è derivata la festa della Presentazione di Maria. Vediamo ora in Occidente.
Negli anni che seguirono il concilio di Efeso, Sisto III, Papa Sisto III, che muore nel 440, dedicò alla Vergine a Roma sull'Esquilino la basilica che fu chiamata in seguito Santa Maria Maggiore. La prima di tutte le chiese mariane in Occidente, nel calendario la dedicazione viene ricordata il 5 agosto. Successivamente, tanto l'Avvento che il Natale assunsero tonalità mariane. Ricordiamo la Stazio Natalizia Santa Maria Maggiore, il mercoledì e il venerdì delle tempra d'inverno. Venivano letti i Vangeli dell'Annunciazione e della Visitazione, i giorni dal 17 al 24 dicembre, e l'ufficio con i frequenti richiami alla maternità di Maria. Con Gelasio I, morto nel 496, o forse già con Leone Magno, morto nel 461, si introduce nel canone romano l'inciso Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriose semper virginis e Mariae genitrices Dei et Domini nostri Gesù Cristi. Virginità e maternità, quindi. Alla fine del VI secolo, nel 500, quindi, sorse a Roma il 1 gennaio il Natalis Sancte Mariae, la più antica festa mariana propria della liturgia romana. L'attuale recupero della solennità della maternità divina di Maria o della Madre di Dio in questo giorno è derivato dal Natale. Altrettanto si può dire degli elementi mariani delle feste cristologiche dell'Annunciazione 25 maggio e dell'Ipapanto, incontro del 2 febbraio. Papa Sergio I, morto nel 701, stabilì che quattro festività mariane orientali, il 2 febbraio, il 25 marzo, il 15 agosto e l'8 settembre, cioè Annunciazione, presentazione di, ormai l'Annunciazione e la presentazione di Gesù erano diventate feste della Vergine, fossero precedute da una processione litanica mattutina con le candele. Oltralpe, quella della candelora divenne penitenziale. L'introduzione delle quattro feste orientali mise un po' in ombra la solennità del 1 gennaio, perché in questo giorno si celebrava anche l'ottava del Natale, divenuta la festa della circoncisione, ed era ancora una giornata penitenziale a causa dei festeggiamenti pagani in onore di il Giano. In Spagna, dice Don Rosso, il 18 dicembre si celebrava la festa dell'Annunciazione, in Gallia, cioè in Francia, si festeggiava la Depositio Sante Maria o Festivitas Sante Marie il 18 gennaio, 8 giorni prima di Natale. A Milano, la Divina Maternità della Beata Vergine Maria viene commemorata nell'ultima domenica d'Avvento. Anche qui ci troviamo di fronte a delle festività sorte in connessione con il Natale. Tale era la situazione pre-carolingia, prima che la Gallia adottasse e i libri romani, questi precedenti hanno influito sull'attuale sistemazione dell'ultima parte dell'Avvento natalizio. Stabilitesi le cinque feste, quattro orientali ed uno occidentale al VII secolo, in Occidente non se ne aggiunse nessun'altra prima del XIV secolo. Ecco, giunti a questo punto, conviene dare un'occhiata allo sviluppo della venerazione mariana nel Medioevo, anche se qui sconfiniamo nel secondo ciclo che riguarda poi il secondo millennio, ma diamo questa anticipazione. E dice Don Rosso che abbiamo constatato a più riprese che teologia e liturgia viaggiano insieme. Via via che ci si inoltre nel Medioevo, vari fattori di ordine culturale intervengono a modificare la situazione. Il farsi uomo del figlio non è più visto in categorie storiche, ma statiche e astratte. In conseguenza, gli eventi cristologici non sono più dei misteri, ma delle prove della divinità di Gesù. Fino a quest'epoca, il sorgere di nuove feste mariologiche, per il bilanciamento con quelle cristologiche, non creava problema se non circa il quadro complessivo delle celebrazioni memoriali distribuite nello spazio annuale. Da questo periodo, invece, la istituzione di nuove feste mariane, in seguito allo sfocarsi prima e alla perdita del senso biblico liturgico poi, procederà in modo sempre più frammentario e centrifugo. Le feste, dice Don Rosso, non nascono più dalla Bibbia, perché è andato perso il carattere anamnetico della liturgia. Maria, cioè, viene vista in se stessa, nei suoi privilegi e nella sua grandezza, senza riferimento al mistero di Cristo. E altrettanto avviene per il culto ai santi. E allora, vediamo innanzitutto la devozione vero mariana. Per cogliere meglio il senso degli sviluppi mariologici del calendario si devono tenere presenti alcuni fattori. L'assenza di una ecclesiologia e di una
pneumatologie adeguate, dice Don Rosso, fecero sì che in Occidente Maria assumesse de facto il ruolo dello Spirito Santo e Maria e i Santi divenissero i nuovi mediatori al posto di Cristo. Nonostante le formule liturgiche precise dei sacramentari, si è passati dalla mediazione partecipata o allargata alla mediazione tout court. Si indebolisce il necessario riferimento cristologico ed ecclesiologico. La predilezione per i misteri dell'umanità, con particolare preferenza delle sofferenze della passione di Cristo, si è riflessa anche sulla venerazione della Vergine. Maria assumerà progressivamente la fisionomia di madre di misericordia, di grazia e di aiuto. E vediamo appunto nel basso medioevo. Ecco, dice Don Rosso che l'Ave Maria, la prima parte, è costituita dai saluti di Gabriele, Luca 1,28, e di Elisabetta, Luca 1,42, diviene dapprima il canto offertoriale della quarta domenica d'Avvento, poi avrà vita autonoma. Abbiamo le prime messe votive dal sacramentario gregoriano Adrianeum, supplementato ecco dal circo di Alcuino durante la riforma carolingia. Nascono messa e ufficio di Santa Maria in sabato. Abbiamo un piccolo ufficio della Beata Vergine, nato a Ain Sidelln nel secolo X nel 1000, incontra larga diffusione. Nei secoli 13 e 14 viene adottato come ufficio supplementare, e spesso assieme a quello dei defunti. Varie congregazioni laicali e femminili, sorte tra i secoli 17 e 19, lo adottano come unico ufficio. Per opera di San Pio V, siamo nel 1562, la riforma del breviario del 1568 verrà sostituito dalle antifone mariane finali: Alma Redentoris Mater, Ave Regina Celorum, Salve Regina, Regina Cieli. Poi abbiamo il prefazio della Beata Vergine, dopo alterne vicende, durate tre secoli, nel Concilio di Piacenza del 1095, Urbano II lo rese obbligatorio, da prima proprio della solennità dell'Assunta, viene adattato anche alle altre celebrazioni mariane. Nel 1148 i cistercensi introducono la menzione di Maria nel Confiteor. L'Angelus, legato all'Ave Maria, nasce nel XIII secolo come saluto a Maria prima alla sera, poi anche al mattino e più tardi pure al mezzogiorno. Al suono delle campane dell'Ave Maria, successivamente si aggiungeron le Ave Maria intercalari, versetto Orazione e Gloria e il tipico esempio di preghiera oraria popolare. Diciamo che al Costantinopoli, e qui passiamo all'Oriente, il 2 luglio è la festa della deposizione della Santa Veste a Teotocos nella Basilica Mariana delle Blachernes per la commemorazione della traslazione della reliquia da Gerusalemme dopo l'occupazione araba. Si leggeva il Vangelo della visita di Maria ad Elisabetta. Adottando questa commemorazione, i francescani fecero la festa della Visitazione. Fu istituita per tutto l'Occidente da Urbano VI nel 1389 in questo giorno. Ora è stata trasferita al 31 maggio nel tempo pasquale a conclusione del mese di maggio. Dall'VIII secolo la Chiesa bizantina iniziò a celebrare la concezione di Sant'Anna in senso attivo il 9 dicembre. Con le crociate, quindi a partire dal 1099, questa festa fu portata in Inghilterra, ove divenne la concezione di Maria in senso passivo, metà dell'XI secolo, per parallelismo con quella di Cristo il 25 marzo, di cui passò in Normandia. Dal XII secolo questa dottrina conobbe una diffusione crescente, pur tra le vivaci polemiche favorevoli ai francescani vicini all'Oriente per la costruzione di Terra Santa, contrari prima a San Bernardo e poi ai domenicani. La sua estensione a tutto il rito romano è di Clemente XI nel 1437. La definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione è di Pio IX nel 1854. I formulari attuali dipendono fondamentalmente da quello del 1863. Verso la fine del Medioevo fu introdotta anche la presentazione di Maria al Tempio, la festa di Gerusalemme per la dedicazione di Santa Maria la Nuova, importata in Occidente ai tempi di Gregorio XI nel 1372. Nel periodo pre-tridentino, quindi prima del 500, si giunse così a 8 feste, 5 alto medievali e 3 posteriori, anche quest'ultima riconducibile in qualche modo a commemorazione di eventi, ossia celebrazioni memoriali. La Dolorata, nata nell'ambiente monastico sotto l'influsso di Sant'Anselmo e di San Bernardo, diffusa prima dai cistercensi e poi dai servi di Maria, nel 1727 fu fissata a Benedetto XIII al venerdì primo delle Palme.
cancellata nell'ultima riforma come doppione, è rimasta alla memoria più recente del 15 settembre come post festa della Santa Croce Gloriosa. La dedicazione di Santa Maria ad Anives fu inserita nel calendario universale da San Pio V nel 1568. Ecco, ho voluto dare completare il culto di Maria nel Medioevo, sia nel primo millennio sia fino al 1500, e poi nel secondo ciclo di trasmissioni, all'ultimo punto del nuovo programma, vedremo lo sviluppo del culto di Maria nel corso del secondo millennio. A partire dalla prossima trasmissione citerò una riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco, Monsignor Joseph Ratzinger, sul dogma mariano originario, ossia su Maria Vergine Madre nel Nuovo Testamento.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Gloria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodata sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madonna della fiducia,
0: prega per noi.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo che stessi, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna, con la sua vita, morte e resurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'intenzione del Santo Padre, il Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen.
1: Per tutti i defunti, l'eterno riposo, dono loro, Signore, e splenda ad essi la luce per te, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo, dono loro, Signore, mi splenda ad essi la luce per te, riposo in pace. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce per te, riposo in pace. Madonna della fiducia,
0: prega
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Dopo la parola di Dio, la seconda di Dio, scusate, seconda.

0: Grazie. 733.
1: Sì. Ma non c'è.

0: pensarlo.
1: Ma lei c'è il cosa di bianco?
0: No,
2: il ritornello il numero 101.
0: Il numero 101.

Buonasera a tutti. Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. In Gesù, il Figlio unigenito, mandato dal Padre per opera dello Spirito Santo, giunge a compimento la rivelazione del Dio Trinità, comunione d'amore che genera vita. La celebrazione di questa solennità convoca la Chiesa a riscoprire nell'amore trinitario l'origine e il modello della propria esistenza, all'insegna della misericordia e del perdono. Cominciamo la messa con il canto numero 733. Te lodiamo Trinità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Dopo la festa di Pentecoste, la solennità che ci ricordava il dono dello Spirito Santo alla Chiesa nascente, alla Chiesa di tutti i tempi, oggi è la solennità della Santissima Trinità. La liturgia ci invita a riflettere, ad entrare in quello che per noi è un mistero di un Dio che si è rivelato a noi, Padre, Figlio e Spirito Santo. La parola mistero non vuol dire segreto, non è un qualche cosa che non scopriremo mai, non capiremo mai. Mistero vuol dire che è un qualcosa che si svela ai nostri cuori, alle nostre menti, un po' alla volta, nel corso della vita. E allora vogliamo chiedere che anche in questa liturgia, in questa preghiera che condividiamo questa sera insieme, il Signore si sveli ai nostri cuori. Accogliamo e salutiamo anche i familiari di Sapuppo Mario e di Lopresti Carlo, che questa sera sono qui a pregare con noi per ricordare i loro cari, per affidarli ancora una volta nella preghiera al Signore. Noi li accogliamo, preghiamo per loro e con loro. In un istante di silenzio ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia chiedendo al Signore perdono dei nostri peccati. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, in parole e omissioni. È la mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi preghiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore mio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu perdoni i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito.

preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi su cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi si salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dio ha tanto amato il mondo, dice Gesù a Nicodemo. Dio ha tanto amato questo mondo per dare senso a questo mondo, perché altrimenti, senza quella dimensione dell'amore, davvero il mondo sarebbe un passaggio chiuso da ogni forma di senso, nati per morire e nulla di più. Dio ha tanto amato il mondo perché questo amore fosse riconoscibile, fosse sperimentabile anche da noi su questa terra. E dovendo parlare della Santissima Trinità, ci lasciamo un po' aiutare da Nicodemo, dalla sua storia e anche da queste espressioni che attraverso le quali Gesù vuole portare Nicodemo a credere nel figlio di Dio. Dio ha tanto amato il mondo perché Dio non è un sostantivo ma è un verbo. Gioco un po' su queste due, su questa differenza, tra la differenza tra un sostantivo, un'immagine piuttosto statica, e un verbo che invece è qualcosa di molto più dinamico. Dio non è qualcosa di statico, non è semplicemente un nome, ma al contrario è un verbo, in realtà due verbi, è il verbo essere e il verbo amare. Non si può conoscere Dio, la Trinità di Dio, se non si entra nelle dinamiche, nelle relazioni di questi due verbi, essere e amare. E non può esistere l'uno senza l'altro, sono due verbi che viaggiano insieme. Se voglio essere, cambio il verbo essere con se voglio esistere, devo amare. Se voglio amare, devo esistere. Togli uno dei pezzi e qualcosa non funziona, qualcosa si rompe. Se non lo faccio, se non amo, la mia vita è una semplicissima, importantissima, per certi aspetti mi verrebbe da dire un po' povera, perché senza relazioni sarebbe semplicemente una vita biologica. Invece essere, cioè esistere con l'amore, fa della mia vita addirittura qualche cosa che è l'immagine della vita trinitaria. Poi ci sarebbe da dire tantissimo sul verbo amare, agapao, che è il verbo che sceglie Giovanni quando deve parlare dell'amore di Dio, che ha questa caratteristica, ha la caratteristica di essere gratuità totale, di essere un amore costante. Non ci sono dei buchi nell'amore del tempo, dei giorni nei quali Dio sospende di amare questo mondo. E poi l'assenza di ogni necessità d'amare, cioè che non è che Dio ama perché ne ha bisogno, ma semplicemente perché la sua essenza, il suo esistere è la parola stessa amore, il verbo stesso di amare. E Nicodemo ci racconta in fondo la storia di un uomo semplice, incuriosito dalla figura di Gesù, che esce di casa per andare a incontrarlo di notte per paura di essere visto dagli altri, e ci racconta come un processo, il processo di Nicodemo anche per lui è passare da essere sostantivo a diventare un verbo, da uscire nella notte ed essere un uomo curioso che cerca di capire chi è questo Gesù, ad arrivare al punto in cui sarà in mezzo al Sinedrio lui a difendere Gesù, a tentare di difendere Gesù. E poi alla morte di Gesù sarà Nicodemo a portare da Gesù la bellezza di 32 chili di unguento per la cura dei morti. Mi piace sempre giocare con questi numeri, perché 32 chili di questa mirra, di questo essenza profumata che serve per la cura dei morti, leggevo che ci vogliono tra i 40 e 80 anni di lavoro a seconda della valutazione della mirra, ci vogliono 40-80 anni di lavoro per mettere da parte la somma per comprare così tanto olio. Nicodemo da un nome, da un semplice nome, diventa invece qualcuno che ha saputo mettere insieme i due verbi, essere e amare. Io sono Nicodemo in quanto capace di amare, e amo perché sono Nicodemo. Ecco, tutto questo passaggio credo che un po' ci riguardi, perché riguarda anche noi. Il nostro nome è associato al verbo amare, al verbo essere, al verbo esistere, è il cammino che possiamo fare per vivere all'ombra della vita trinitaria. E laddove diventiamo così generosi, capaci di essere gratuiti nell'amare, quindi senza aspettarci niente in cambio, che a parole è facile da dire, ma poi nella vita, se ci fate caso, abbiamo sempre il nostro tornaconto. Cerchiamo sempre un po' la restituzione all'amore che abbiamo donato. Io vivo onestamente, però mi aspetto che gli altri restituiscano questa onestà. Faccio del bene a tutti, però poi un po' mi aspetto che tutti facciano del bene a me. E cadiamo un po' tutti in questa trappola. Diverso dire io mi comporto bene, sono onesto perché è il mio modo di amare questo mondo. Anche Gesù ha fatto così, il suo modo di amare questo mondo è stato quello di non aspettarsi di non salire sulla croce. Lui se un po' se lo aspettava, ma nonostante questo ha continuato a voler bene a questo mondo. Dio ha tanto amato un mondo da dare il suo figlio. Gesù ha capito che l'espressione dell'amore del Padre era la sua vita. Gesù non era un sostantivo, ma era un verbo dinamico. Non solo, diciamo noi, capace di amare quelli del suo tempo, ma capace anche oggi di amare la nostra stessa vita. E allora proviamo anche un po' noi, riflettendo sulla vita trinitaria, ad entrare in questa dinamica, sapendo che tanto più siamo generosi, tanto più siamo costanti, tanto più amiamo non per necessità, ma perché siamo fatti così, tanto più sperimentiamo o si svela a noi il mistero della Trinità, che non diventa più un mistero, ma perché ci siamo dentro, respiriamo di quella relazione, di quella vita che è la stessa vita trinitaria. I santi li sono riusciti a farlo, sono riusciti a comunicare tante cose anche a noi spetta di fare la nostra parte, il nostro compito di discepoli.

0: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce alla luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesi dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando La nostra lode al Padre che ci ha creati. Diciamo insieme: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
3: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
3: Perché i cristiani sappiano trovare nella preghiera e nella contemplazione la capacità di accostarsi al mistero del Dio, uno e trino, preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
3: Perché i popoli ricchi ascoltano il grido dei diseredati, dei poveri e degli oppressi e convertano il loro cuore alla condivisione e alla solidarietà. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
3: Perché con l'aiuto della Santissima Trinità il tempo dell'estate ci trovi pronti a testimoniare in ogni ambiente la fede, la speranza e la carità. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Rivolgiamo al Signore anche una preghiera per la parrocchia della Santissima Trinità, che in questi giorni festeggia un po' la sua festa. Preghiamo per i parrocchiani passati, presenti, per i sacerdoti che li hanno accompagnati nel tempo. Ricordiamo in particolare Don Paolo Gariglio, nella prima festa della comunità, dove lui non è presente, perché è che lui vive già la presenza di Dio, della Santissima Trinità. Allora vogliamo ricordarlo e affidarci alle sue preghiere. E ricordiamo appunto anche tutti i sacerdoti che sono passati e hanno curato, si sono presi cura di questa comunità. Preghiamo. Ricordiamo Saputo Mario, l'Opresti Carlo nella celebrazione della messa di Trigesima, e nell'anniversario preghiamo per Arcidiacono Grazia, Mortellaro Giuseppe, Sanni Carmen, Varone Laura, Marongiu Antonio, e in suffragio di Don Paolo Gariglio, i defunti della famiglia Curatola, della famiglia Pozzato e Filomena, della famiglia Ricciardi, della famiglia Lateana, delle famiglie Scorbe Mallone, Braghina Adriana, Passamonte Enzo, Ciuffre Caterina, De Vito Anna, i defunti delle famiglie Bagnale e Malafronte, Dotto Gemma e Tommasa, Riente Angelo e Domenica, Valente Elena, Antonucci Vito, Garzone Angela, Buono Giovanna e Rosalia, Dalzilio Mauro, Sabbia Matteo, Granato Paola, lo presti Salvatore. Ricordiamo anche Attilio, che abbiamo accompagnato questa settimana nella celebrazione del funerale. Ricordiamo lui e come sempre invochiamo il dono dello Spirito Consolatore per la sua famiglia. Preghiamo.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: concedi, o Trinità Beata, che la nostra famiglia sia un inno di lode perenne al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Servo per amore, al numero 167, libretto bianco.

0: Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora le glorie del suo nome per i miei nostri e tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza.

Canto numero 705, quanta sete nel mio cuore, libretto rosso.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordiamo che venerdì 5 giugno ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria a Regina Mundi alle ore 21. Affidiamo nella preghiera per sabato 6 e domenica 7 giugno i giovani che partecipano al meeting in preparazione all'estate, a Colle Don Bosco, che è la formazione che facciamo noi per gli animatori in preparazione alle attività estive. Mercoledì 3 giugno alle ore 18 al Conventino c'è un incontro per gli adulti che fossero interessati a dare una mano per alcuni servizi dei centri estivi. Cominciamo anche a segnalare che sabato 13 giugno alle ore 15:30 ci sarà l'ordinazione di Don Irvin in cattedrale. Irvin è il seminarista che è stato con noi questi 2 anni prima dell'arrivo di Gianluca, e sarebbe bello come comunità partecipare alla sua ordinazione. Segnaliamo anche che a partire dal mese di giugno la messa del sabato delle 18:15 di Sant'Edoardo Re verrà sospesa per il periodo estivo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordo anche che questa sera continuano i festeggiamenti per la festa patronale alla Trinità, per chi volesse passare al cortile del Conventino.

Thank you.

Thank you.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: change. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol, Giovanni Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
2: Giusto.
1: È così?
2: Sì, sì.
1: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
2: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
1: È mancato presto, troppo.
2: Sì,
1: presto.
2: È mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
1: Architettura.
2: E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
1: Okay.
2: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo. Cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
1: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
2: Perché, diciamo, volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
1: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
2: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
1: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
2: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
1: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo abborda.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
2: Sì.
1: Tra maestro e allievo.
2: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
1: Non si butti giù così.
2: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
1: Non è andata bene.
2: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
1: Bene la voce.
2: Sì, sì.
1: Potevano far lei il film.
2: Io, insomma, attore.
1: E la richiamò.
2: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. e poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
1: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
2: Sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
1: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
2: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero. Cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine. Non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro. Più avrai successo, più ne vorrai. Ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita. Quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno. Ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
1: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
2: Sì,
1: è un mito.
2: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è concretizzato.
1: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
2: sì.
1: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
2: Sì.
1: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
2: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
1: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
2: Sì.
1: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
2: sì.
1: Cosa è nato?
2: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
1: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
2: sì, Fiorello, Michele Placido,
1: esatto.
2: Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro. Cioè, cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
1: E perché secondo lei?
2: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
1: Chi sta peggio?
2: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni, e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Arc of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
2: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
1: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
2: Ma forse il disarmo in questo momento.
1: Complicato.
2: Ma sceglierne una è complicato.
1: Beh,
2: direi
1: sì.
2: Anche insomma,
1: direi che già con la pace avremo una base buona per cominciare,
2: sì,
1: a mettere,
2: esatto,
1: a posto le altre,
2: esatto,
1: cose.
2: Esatto, serve quella.
1: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
2: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
1: Così,
2: sì,
1: posto a caso.
2: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
1: il manifesto dell'umanesimo.
2: Sì.
1: Esatto.
2: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento futuro.
1: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
2: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
1: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
2: sì,
1: non ha,
2: esatto,
1: molta voglia.
2: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
2: Sì.
1: Ma lei è credente?
2: Ma come si fa a non esserlo? Cioè,
1: non so.
2: È talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
2: Esatto, è quello.
1: Perché?
2: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
1: Tutti.
2: Esatto,
1: tutti.
2: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane e questa è l'unica responsabilità che abbiamo, agire per il bene o per il male, per il buio,
1: il bene
2: o
1: nostro
2: per la luce.
1: E altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
2: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine, non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci e dovremmo imparare ad attingere, a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
1: E spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa comodo. Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo. Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
2: lei proprio, sì.
1: Dialogo con sua mamma. Ma perché?
2: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
2: Penso di sì.
1: Eh?
2: Sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice? No.
2: Ci siamo conosciuti.
1: Night, mi piace.
2: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano. C'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto. Ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone, Il cambiamento, con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì.
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi, le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
2: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica, quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie.
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
2: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
1: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
2: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
2: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di far sì che sia autentico.
1: Sì, però deve anche essere conosciuto,
2: certo,
1: no?
2: Assolutamente. Certo. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: di
2: con
1: pensare.
2: La musica,
1: basterebbe
2: di pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Mm-hmm. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
2: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente.

0: dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
1: Mm-hmm. Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
0: perché
1: serve?
0: So qual è la mia missione di vita?
1: Vivere.
0: Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
0: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo diciamo tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Anche per questa fine settimana di maggio tutto è pronto per Playlist in blu, le novità in ambito discografico che vi presentiamo con qualche parola di accompagnamento, ma insomma l'idea è quella di farvi ascoltare le canzoni nuove, quelle che entreranno a far parte della nostra abituale programmazione. Io sono Gary, 30 minuti per questo scopo, con me c'è Gabriele Mileti che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica. Anche questa settimana moltissime le uscite e quasi tutte di musica italiana. Ci sono tanti artisti che si affacciano alle nuove canzoni, con nuove canzoni, alcuni artisti di vecchia data, alcuni più giovani. E allora cominciamo come sempre con una piccola anteprima, quella del disco in blu 2000 della prossima settimana, affidato a Raff, quindi insomma un artista che ha trovato all'inizio il successo cantando in lingua inglese, ma poi la propagazione della sua lunga carriera cantando canzoni di casa nostra. La nuova canzone è Pazzi, stupidi ragazzi. Raff. Prima.

Pazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raf che ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, che subito continua con un figlio d'autore. Non sempre chi è figlio di un grande artista diventa tale, però a volte qualche gene evidentemente gli viene dato, e secondo me è il caso di Filippo Graziani, che ha una splendida carriera da solista, che ha preso qualche cosa di importante dal padre, ma che lo ha coltivato e ne ha fatto un suo stile molto personale. Povero me, il suo nuovo singolo ed è il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, che non ha ancora un titolo ma sappiamo che è in lavorazione e in preparazione. Filippo Graziani, la sua nuova Povero me.

firmato Filippo Graziani, Povero me, la seconda canzone presentata quest'oggi in Playlist in Blu. Abbiamo iniziato con Raf, quindi volto e soprattutto voce storica del nostro panorama artistico. Filippo Graziani, una voce più giovane, ma insomma i suoi anni di carriera comincia ad averli, e poi ovviamente dicevamo poco fa che porta dei geni importanti. Adesso torniamo alla musica italiana più giovane, diciamo così. Loro rappresentano il nuovo cantautorato, quello formato da una coppia che abbiamo visto anche a Sanremo, Maria Antonietta, lui e Colombre, ci presentano la loro canzone estiva, Senza vestiti. Con gli occhi.

Allora, la coppia l'abbiamo conosciuta, anzi l'abbiamo vista a Sanremo, come dicevamo prima, avevano portato La felicità e basta, che poi si è confermato anche molto piacevole, infatti è piaciuto molto a tantissime persone, e adesso ci riprovano per l'estate. C'è questa Senza vestiti, che è anche la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Proseguiamo con la quarta e ce ne andiamo in Brasile questa volta. Da lì arriva Mari Froes, che abbiamo già conosciuto con un singolo, è stato anche nostro disco in blu della settimana, e adesso ci riprova. I battiti sono accelerati e il che fa pan down con l'estate. Mari Froes, questa è Como Ouro.

In Italia non è ancora così famosa, ma nel mondo lo è. Infatti ha già collezionato diversi dischi d'oro e di platino, 137 milioni di stream in tutto il mondo, 7 miliardi di visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mari Froese, Como Ouro, cioè siamo andati anche in Brasile a fare un giro. Torniamo però con la musica di casa nostra, perché come detto la maggior parte dei dischi di quest'oggi sono di casa nostra, e ritroviamo con piacere Jacopo Martini, lui che ci ha introdotto nel suo immaginario cantautorale con i singoli Io odio e poi Cambierò e anche il più recente Un'isola che comunica ancora qualcosa, e lo fa con questa nuova Almeno.

Almeno tu è la nuova canzone per Jacopo Martini, contenuto nel suo progetto che si chiama proprio come lui, quindi Jacopo Martini, uscito la scorsa settimana. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e cambiamo decisamente sia i beat e sia i generi. Parlo di generi perché J-Ax ormai da qualche tempo a questa parte fonde rap, country, folk, e lo fa anche in questa sua nuova canzone. Si chiama Hippie Ya Yo.

anche J-Ax continua con questo suo modello, lo dicevamo prima, fonde rap, country, folk, è un po' un crossover di generi, dico che continua perché lo ha fatto da Sanremo anch'esso, allora era Italia Starter Pack, poi una rivisitazione della vita, la vita, e adesso questa Hippie Yayo, però anche no, le atmosfere sono quelle dei party, d'altronde come dicevamo, come diciamo spesso, la musica di questo periodo è incentrata completamente sull'estate e le atmosfere che vi stiamo proponendo in questa puntata di Playlist in Blu lo dimostrano, le novità in ambito discografico. Finora abbiamo ascoltato 6 canzoni, 5 delle quali italiane, una brasiliana, e adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti. Nuovo singolo per Noah Kahan, artista acclamato dalla critica e tra l'altro anche 2 volte nominato ai Grammy. E adesso arriva anche un nuovo album che si chiama The Great Divide, The Last of the Bugs, questo è il titolo per Noah Kahan. Vi consiglio di ascoltarla con attenzione, questa sua nuova che si chiama Doors.

0: Non ha fatto male questa Doors per Noah Kahan, album uscito ad aprile, questo The Great Divide, The Last of the Bugs, e che ci ha regalato diverse perle. Questa secondo me è una delle migliori ed è anche la canzone che ci porta in fondo a questa puntata di Playlist in Blu. Vi presento la canzone con la quale concludiamo e poi saluteremo come giusto che sia. Julie 13 Pietro, anche qui i nomi che abbiamo conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo. Qui piangono tutti, è il nuovo singolo appunto per Julie con questo ospite d'eccezione ed è estratto dal suo album Solito Cinema. Così concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, curata tecnicamente da Gabriele Mileti che ci ha accompagnato all'ascolto di queste 8 tracce. Noi come sempre torneremo tra 7 giorni, perché durante la settimana, anche quella che si appresta, così con un po' di feste, un po' di ponti, lavoreremo, ascolteremo musica e quello che ci piace fare lo facciamo sempre molto volentieri, scremiamo e vi diciamo quello che ci piace un po' di più. Questo è quanto. Che dire, adesso possiamo concludere. Da Gary è tutto, buon fine settimana ancora e vi lascio con Julie.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC presenta...
2: In Blu, Stop and Gold.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore, questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde all'istanza del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate le cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore devi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.
0: Grazie.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Note di classica. Jules Massenet, secondo movimento largo dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giorbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970.

0: Di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giarbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkend dein. Walzer opera 83. Orchestra Berliner Sinfonica. Direttore Robert Stolz.

Di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenk ich dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfoniker, direttore Robert Stolz.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons. RNC, Notte di Classica. Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry for Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, note di classica. César Franck, Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski.

Di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo. Abbiamo ascoltato Musette en rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux polonais, Menuet premier et second, contredanse. Orchestra of the 18th century, direttore Franz Bruggen. RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Contrasti. Dallo scarno gregoriano alle sonorità maestose e solenni di un coro e di un'orchestra, partendo dalla creazione. Franz Joseph Haydn, Die Schöpfung, La creazione. Oratorio per soli, coro e orchestra. Gabriel e Eva, Agnes Giebel, Uriel, Waldemar Kment, Raphael, Adamo, Gottlob Frick. Orchestra e coro del Bayerischen Rundfunks. Maestro del coro Wolfgang Schubert. Cembalo Margaret Scharitzer. Organo Mechel von Kries. Direttore Eugen Jochum.